0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dan Setteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Il sabato mattina è Botta da 90, la mattina presto su Radio Company, suoni anni 90, salve a tutti, da Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo oggi alla grande con i Black Box e Catherine, la loro Everybody. Sentiamo anche Francesco Zappalà con DJ Professor e We Gotta Do It, dice Milo Quay, la bellissima Cosmic Girl, il remix di Dave Morales.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Diana Shamiro Quay con Cosmic Girl, il remix di De Morales, prima ancora Francesco Zappalai, dice Professor Big Gala Duet, prima ancora grande pezzo successo, partiva dall'Italia ma successo praticamente mondiale per i Black Box, questa era Everybody, tra un po' ritorniamo con i PM Jam.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company. C-Come C-Radio.
1: Radio Company. Enjoy the script. Su Radio Company. Botta da 90. Music, music, music, music. Oh, Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: wants to scratch.
1: Ed Eric Baclashin con How G, prima ancora PM Town, bellissima Sail Drift of Memory Bliss. Ora loro il duo, le Salt and Pepper, Let's Go About the Sex, e subito dopo invece The Power, la formazione è quella degli Slap.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Bumblebee, Snap con The Power, e prima ancora Salem Pepe. Tra un po' noi torniamo con Stevie MC.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: su Radio Company.
1: Botta da 90.
0: Music.
1: Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Stamattina presto anche il sabato con Mauro Tonello, che sta parlando quest'istante di Ginevra Consola e Connected per Stereo MC, e subito dopo The Rasmus in the Shadow.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Eric Erasmus con In The Shadow, prima ancora Stereo MC, ed ora arriva Otomix con i Bissa e Coolio la sua Hula La La.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Hot Mix e Ibiza, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: Molte volte suona Vanilla Ice, la sua Ice Ice Baby, e CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande pezzo per CNC Music Factory, prima ancora Vanilla Ice, chiude la puntata di Volta 90 questo sabato mattina. Da Mauro Torello è tutto, l'appuntamento è a questa sera ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.
3: Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato, come state? Spero tutto bene, io sono Carlotta, benvenuti su Radio Company, questo è lo sfigometro, pronti quindi con noi a scoprire che tipo di giornata vi aspetta, che tipo di giornata ci aspetta. Siamo pronti a partire ovviamente con il primo segno, quello dell'Ariete. Se state per scendere dalla macchina, se state per spegnere la radio, nessun problema, mi raccomando, scaricatevi l'app di Radio Company, così potete ascoltarci in qualsiasi momento e ovunque voi andiate, e poi ovviamente non avete più scuse, niente, poi a quel punto vi perseguitiamo. Fermi qui su Radio Company, tra poco si parte.

0: Ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Ariete, si parte da voi, prendetevi del tempo per voi stessi, non serve andare molto lontani, basta in realtà anche un pomeriggio dedicato al vostro benessere. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Toro, ottimo weekend davanti a voi, soprattutto se avete voglia di fare un po' di festa con le persone a cui volete bene. Sfigometro meno 19 e rotometro 94%. E poi Gemelli, come promesso, questo weekend deve essere di relax e possibilmente di riconciliazione con il partner, quindi prendetevi del tempo per stare insieme. Sfigometro meno 16 e rotometro 73%.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company.
2: Cancro, è il vostro turno, come sempre il weekend è un'ottima occasione per rimettere un po' in ordine le idee. Riposatevi e ricaricate le energie. Sfigometro meno 14 e rotometro 33%. Leone, è stata una settimana molto complicata per voi, una montagna russa emotiva. Oggi quindi godetevela se potete. Sfigometro meno 17, rotometro 83%. Vergine, evitate di sovraffaticarvi, anche se vi riesce abbastanza difficile, non potete avere sempre tutto, quindi ogni tanto una pausa può farvi bene. Sfigometro meno 12 e rotometro 29%.

0: you coming in or what?
1: Radio Company.
2: Ci prendiamo una piccola pausa. Sei segni li abbiamo fatti, sei segni sono lì pronti ad aspettarci, ovviamente a ripartire dalla bilancia. Fermi qui su Radio Company, tra poco torniamo.
1: Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato, buon weekend. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà del nostro sfigometro, quindi direi che possiamo riprendere dalla bilancia. Mercurio facilita la socialità e la comunicazione, quindi direi perfetto, visto che è appena cominciato il weekend, meglio di così. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Scorpione, meglio lasciare da parte il vostro animo provocatorio. Non è questo il momento di esporvi a rischi. Lavorate a testa bassa e vedrete che otterrete i vostri risultati. Sfigometro meno 15 e rotometro 35%. Sagittario, tono psicofisico molto molto migliorato rispetto al resto della settimana, quindi bene così, approfittatene per godervi il weekend. Sfigometro meno 18 e rotometro 79%.

0: company.
1: Ultimi tre segni per lo sfigometro di questo sabato Capricorno: vi sentite in gran forma, sport all'aria aperta, grigliate con gli amici, lunghe passeggiate possono essere tutte delle idee fantastiche per questo weekend, che ci sia pioggia, sole, neve, tempesta, non importa, l'importante è stare in compagnia. Sfigometro meno 20 e rotometro 96%. Acquario, la settimana vi ha messo dura prova, prendete questo weekend magari per isolarvi dal mondo e riordinare un pochino le idee. Sfigometro meno 13 e rotometro 28%. Pesci, vita sociale intensa, vivace, davanti a voi un weekend super. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.

0: Per noi è arrivato il momento di salutarci, amici. Lo sfigometro termina qui. Grazie per averlo ascoltato, per seguirci sempre. Vi ricordo che lo sfigometro torna sempre come Carlotta all'interno della family. Tutti i giorni, ore 7:30 puntuali, c'è lo sfigometro per capire che tipo di giornata dovrete affrontare. Detto questo, se non potete ascoltarci ovviamente alle 7:30, c'è anche la versione podcast. Quindi mi raccomando, scaricate l'app di Radio Company, seguiteci sempre sui social anche per lo spoiler del lunedì. E basta, direi che ho detto tutto, amici. Ciao a tutti, buon weekend da Carlotta.
1: Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: IJ, Ossessione, buongiorno, ma buon sabato, buon sabato. Ma cosa succede stamattina? Cosa succede? Buongiorno. Oh, sì. Ma che bello è svegliarsi presto. Ma certo, a tutta la colazione. Ma buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Fatemelo dire. Fatemelo dire il buongiorno, fatemelo dare il buongiorno ad Ale De Biasi in regia. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Ale. Ma che bello, ma che bello. Allora, che succede stamattina? Succede che ci sono io. C'è Igor Pezzi stamattina.
2: Sei il top di gamma.
0: Grazie, non volevo questa cosa, però insomma, poi è un po', diciamo, anche arrossisco, ecco, mi imbarazzo, però insomma, grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Stiamo sostituendo la Jay che deve riprendersi, sta poco bene, quindi auguri Jay, un bacio, non ti preoccupare, faremo del nostro meglio, cercheremo se non altro di non far danni. Ah, ho scoperto una cosa, Ale, che la nostra diretta terminerà alle ore 11?
3: C'è tempo.
0: Ah, c'è tempo, cioè 3 ore e mezza in diretta?
2: L'ottimismo, di sabato... il profumo della vita.
0: Insomma, vedila tu come lo vuoi, però insomma sarà un po' duro. Buongiorno a tutti, veramente, buongiorno. Parleremo di colazioni stamattina, perché alla mattina cosa vuoi parlare se non di colazioni? Però tra poco, ispirandosi a un noto film, Colazione da Tiffany, stamattina ci saranno su Company le colazioni da pezzi, ok? Non è che venite qua a farle, assolutamente, assolutamente. Parleremo di come fate la colazione, di quante colazioni esistono, di come si possono fare, di si può mangiare anche salato, c'è qualcuno. Ieri sera ho saputo che Gianluca Pacini, nostro collega, spesso la mattina mangia la pasta, ma non il cornetto alla crema, la pasta, i tortellini.
2: Bravo!
0: Ma che bravo, è bravo, non è normale quello, mamma mia, vabbè. Ma tra poco, intanto... Ancora la musica qui su Company, buongiorno a tutti, svegliamoci bene, poi inizieremo. Già io vi lascio il 3332688688, saluto già i primi che ci stanno scrivendo, prepariamoci.

0: Fever Dream, Alex Warren, buon sabato, buongiorno da parte di Igor Pezzi. Lo so che siete perplessi, lo so che vi state facendo le domande, ma sono sulla radio giusta, siete sulla radio più giusta del mondo, tranquilli. Sono solo in sostituzione della J, che sta benissimo, anzi deve riprendersi e quindi ritornerà tra... Però mi sto divertendo insieme con voi.
1: Certo, trovate scuse, dai.
0: No, che scuse, no, ti giuro, è vero, è tutto vero. Chiara da Venezia, che bello sentirti. Grazie Chiara, grazie mille. Poi Igor di sabato, Luca, certo. Sì, capita. Solitamente mi trovate dalle 11 alle 14, ma questa settimana, quest'oggi invece, a partire dalle 7.30 insieme a Dale De Biasi. Poi, buongiorno. Buongiorno a tutti, un altro messaggio è arrivato, c'è anche un audio.
2: Buongiorno. Vedo che c'è... No, buongiorno. C'è coso stamattina. Ciao Igor, buona giornata, buon sabato, buona radio. E come faccio con Michela tutti i sabati, e oggi c'è il sole e io presente, vado a lavorare, ci sentiamo. Ciao, buona radio da Adriano.
0: Ciao Adriano, grazie. Buongiorno Igor, stiamo tornando da Lignano verso Pordenone. È l'orario che si va da Pordenone verso Lignano per fare il weekend. Come mai l'incontrario? Colazione con cappuccino al posto della brioche e mi mangio questo muffin. Cioè il suo cagnolino, è praticamente a forma di muffin. È dolcissimo. Ciao Vania, buongiorno. Buongiorno. C'è un altro audio, però c'è un messaggio che dice... credo di aver sbagliato stazione. No, Patrizia, sei giusta, tranquillo. Come faccio colazione? Yogurt greco con fiocchi di avena e farro soffiato al cioccolato e un succo, così ti dà una bella carica. Certo, perché questa mattina parleremo di colazioni e si farà la colazione da pezzi, ok? Parleremo di come si fa in Liguria, in Sicilia, come fanno le colazioni a Pordenone, ditecelo, come fanno quelli inglesi. Insomma, parleremo di colazioni, però tra poco, cioè, è lunga, ragazzi, fino alle 11.30. Secondo me a un certo punto, Ale, cioè a un certo punto parleremo di brunch. Quando sono le 10.30, 11, cominceremo a parlare di brunch per quelli che si svegliano verso quell'ora e magari con un DJ set, un soft clubbing, una cosa di questo genere. Okay. Su Company, Whistle, Florida.
3: Oh,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa Radio Company, buongiorno, buon sabato da parte di Igor Pezzi, e parleremo di colazioni questa mattina. Però prima di iniziare a parlare di colazioni da Pezzi, sentiamo gli ultimi audio arrivati al 3332688688.
1: Ciao Igor, che piacere sentirti anche al mattino. Oggi giornata di gita a Venezia con la mia compagna.
0: Bene,
1: gita.
0: Bene.
1: Ciao, buona giornata, Romeo.
0: Ciao, ciao Romeo. Romeo è un amico di Radio Company, un amico mio. Mamma mia, le nostre birre in riva al mare. Avevamo più birra noi che il mare stesso. Bellissimo, meravigliosi questi pomeriggi passati assieme, che tanto tra poco ritorneranno. Parleremo di colazioni all'italiana, all'inglese, come si fa la colazione in Ucraina, in Spagna, in Germania, in Marocco, ma soprattutto voi, come fate la colazione? La vostra colazione tipica, qual è? Ditecela, vocale o scritto, al 333-2688-688, tra poco. We can go. Radio Company.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ragazzi, Bob Sinclair insieme con Kiesha, I Can Wait, ma vediamo che ora si è fatta. Sono le 8:02 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina per le celebrazioni a Mosca del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente USA spiega che la tregua prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1000 prigionieri tra i due paesi. Rubio incontra Giorgia Meloni, crisi iraniana e nodo energetico i temi. Il segretario di Stato americano prima la Farnesina ha incontrato Tajani, poi il bilaterale con la Premier. Prove di disgelo, ma tra Meloni e Rubio restano le distanze. La Premier afferma ognuno difende i propri interessi. Famiglia scomparsa in provincia di Udine, il padre dice chi li ha aiutati a scappare mi contatti, madre e 2 figli adolescenti partiti da Piacenza diretti a Tarcento, scomparsi quasi 3 settimane fa. Sono equipaggiati per campeggiare e hanno 4 cani con loro. Tensione tra polizia e manifestanti a Venezia ieri durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti. Torna alla vittoria il Torino che nell'anticipo della 36esima supera in rimonta il Sassuolo 2-1. Giro d'Italia, tappa 1, vince in volata a Magné, maxi caduta nell'ultimo chilometro.
3: Breaking news.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Veste lui!
2: Veste lei!
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Le 8:24 del sabato mattina, siete su Radio Company, Teddy Swims con Mr. Know It All, con Igor Pezzi e De Biasi questa mattina in edizione straordinaria. Stiamo parlando delle vostre colazioni, come le fate, cosa non fate, colazioni da pezzi un po', no? Cioè, nel senso che comunque dovete dirmi come fate la colazione, voglio saperlo, almeno fino alle 9:15 parleremo di questo, Sentiamo cos'è arrivato al 3332-688-688.
1: Oh, che bello, con la doccia della sera, Igor Pezzi, no, con la doccia del mattino, Igor Pezzi, bello, no. Proprio bello. Per quanto riguarda la colazione, io sono entry level, fette biscottate, formaggio spalmabile e marmellata, oppure yogurt greco, e granella di mandorle e fiocchi di farro o di avena. Sì, ecco, niente di che.
0: Niente di che, ma prima o dopo la doccia? Che poi a sto punto bisogna capirlo. È bello sapere che ci sono le ascoltatrici e ascoltatori che si fanno la doccia con Radio Company al mattino, alla sera. Ok. Poi durante la settimana budino proteico, noci, orzo soffiato, mescolo il tutto, ormai è così, è quasi da 2 anni. Mentre il sabato cappuccio e brioche al bar con il marito. Ciao da Cree. Quindi tu, Cree, il sabato ti lasci andare. Capito? Fai la brava, cioè sei come me alle De Biasi. Durante la settimana facciamo i bravi, sabato ci beviamo le birre. Un po' così, la stessa cosa, no? Il weekend ti porta. Poi sentiamo il prossimo. Anzi, no, c'è ancora uno scritto, scusate. Enrico, non ci posso credere. No, ciao Radio Company, per me la colazione è, due punti, caffè espresso e Marlboro. Siamo negli anni 80, signori. Allè! Io mi immagino Enrico che beve il caffè in terrazzo, manica corta, perché ormai è il mese di maggio, esce, petto in fuori e Marlboro. Ho sbagliato, Enrico? Grandissimo. Ognuno fa la colazione come gli pare e questa è la cosa meravigliosa, meravigliosa. Il messaggio di prima della ragazza della doccia mi dice dopo la doccia, quindi prima la doccia e poi la colazione. Va bene, grazie per averci informato, perché è una cosa alla quale noi, insomma, ci teniamo in particolar modo. Signori, come fate la colazione? Diteci come fate la colazione. C'è nessuno che si fa le uova, un pochettino all'inglese, un pochettino salata, i wurstel, i pretzel, non c'è nessuno che la fa così. Io ogni tanto mi faccio le uova, le famose uova, diciamo, io le chiamo sbattute, cioè nel senso che quando le spacco diventa tutto, diciamo, una sorta di frittata, ma è fatto solo esclusivamente di uova, e ci butto anche un po' di formaggio parmigiano sopra, che si scioglie il tutto ed è molto molto buono, gli dà così quel pizzico di salato in più, capito? A me piace molto. Insomma, voi come fate la vostra colazione? Ditemelo al 3332688688. È il momento di Sean Paul, Get Busy.

0: Umbra su Company Potential. Stanno arrivando tanti messaggi e stiamo scoprendo come fate le colazioni. Tra poco li leggo tutti, chi alla siciliana, chi lo fa alle 5:30 del mattino. Enrico dagli anni 80 mi ha risposto: correttissimo, caffè espresso Marlboro e dopo rientro e ne bevo un altro di espresso. Bravissimo! Non un'altra Marlboro però, un altro caffè va bene, ok? Continuate ancora a dire come fate la vostra colazione al 333-2688-688. Noi torniamo tra poco. Radio
1: Company Spot. Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Happy su Radio Company, le 8:42 del mattino del sabato. Chissà quanti di voi hanno già fatto colazione, chi magari ancora deve svegliarsi. Per quelli avremo il programma dopo, avremo gli argomenti dopo, però adesso stiamo parlando di colazione. Colazione alle 5:30, merenda alle 8:30 in ufficio di sabato mattina. C'è chi lavora anche sabato mattina, ci mancherebbe. Poi in Sicilia la colazione si fa anche salata, sfoglia con prosciutto e formaggio, cipolline la mattina accanto alle brioche. Molto buono, molto buono. Cioè, se questo abbinamento salato dolce che a me piace, tra l'altro. Solo colazione salata. Pane di segale, con cotto, prosciutto cotto o sottiletta, due uova e avocado. Yogurt greco, ragazzi, va alla grande, va in ogni dove. Poi avena, frutta, un po' di dolce. E grazie per la compagnia, grazie a te che ci hai scritto. Ciao, pane di segale con bresaola oppure fette biscottate smaltato con olio smaltato. Cioè, in che senso? cosa vuole smaltato? Insomma, fette biscottate con olio di cocco oppure porridge, avena, banana, cocco, latte, semi di chia. Insomma, quando arrivo in ufficio poi arriva anche il caffè. Greta, perfetto. Siete dei salutisti, eh? Io vi sento che siete dei salutisti. Ma sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Latte con Nesquik e biscotti. Ciao da Giorgia.
0: Come mio figlio, Giorgia, anche tu come mio figlio. Poi il prossimo.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Io sempre doccia al mattino e dopo la colazione. Cappuccio, sempre cappuccino rigorosamente. Poi alterno o pancake con ricotta, uova, farina e ovviamente
0: varietà.
2: Tutto senza zucchero. Sì. E abbinato della frutta fresca oppure tortino fatto con cacao, uova e banana schiacciata, sempre abbinato a della frutta fresca,
0: sempre.
2: Infreggitirci ad aria.
0: Bene. Addirittura.
2: Buona giornata Radio Company, un bacio.
0: Grazie. Ma ti svegli prestissimo per fare tutto questo o lo fai la sera prima? Perché fai il tortino, fai quello, fai quell'altro. Mamma mia, è il momento di fulminarci su Company, maledetto me.

0: Buongiorno da parte di Igor Pezzi, chissà come fate voi la colazione. Buongiorno Radio Company, la mia colazione varia, dipende l'orario che mi alzo. Siete i numeri uno, grazie. Vedo una fetta biscottata con della marmellata che potrebbe essere albicocca, così a intuito. Sentiamo anche cosa è arrivato.
1: Beh, io faccio colazione con la cugina del tortellino.
0: Cioè?
1: La gnocca!
0: Ma per cortesia, a tra poco. Radio Company, spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
12: Anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Ma io mi chiedo come fanno a non piacere i Rolling Stone, che sono un evergreen, sono una colonna istituzionale della musica, come i Beatles, come i Doors, come tanti altri. The Colors, qui su Company. Sentiamo cos'è arrivato
1: Mamma
0: alla soglia
1: mia,
0: delle 9.
1: Mamma mia, che complicatissimi, già della colazione. Sì, sì, cavoli. Sì, sì. Io te, perché il latte non lo sopporto più, purtroppo.
0: Intollerante.
1: Pane fatto in casa e affogato di Nutella. E vai.
0: Mamma mia, alla grande, yeah. Alla grande. Promesso che leggerò tutti i vostri messaggi dopo il prossimo disco, quindi fermi là, li leggiamo tutti, io sempre leggo sempre tutti, per ora devo guardare l'orologio, se no sono le 9 in punto, anzi è 01.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la Premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
5: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro.
4: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: nel sabato mattina. Molti si chiedono: ma cosa succede? Non c'è la Jay? La Jay sta recuperando. Ecco, sta poco bene, sta recuperando. Gli facciamo gli auguri di buona pronta guarigione e ritornerà prestissimo. E quindi questa mattina ci sono io con Gale De Biasi, Igor Pezzi con Gale De Biasi.
1: Ma fino adesso abbiamo parlato. Buongiorno!
0: Buongiorno a te, cara, buongiorno a te. Finora abbiamo parlato di colazioni ed ora cosa si fa? Cosa si fa al mattino durante il weekend? Cosa si fa? Si fa sport! Molti fanno sport! Esatto, esatto, io ho scoperto di avere la stessa passione di Ale De Biasi. Cioè, Ale De Biasi ha la stessa passione che anch'io, che io al momento l'ho messa lì nel cassettino, potrebbe ritornare tra poco, cioè la maratona.
2: Ma che bello è!
0: Ma dai, ma Ale, ma veramente, cioè tu sei un runner.
3: Sì, da poco, dai.
0: Tu hai fatto la mezza maratona di Padova, hai fatto.
3: Sì.
0: Ma posso dire cosa stai facendo? Cosa ti stai preparando?
3: Lo puoi dire tu?
0: Posso dirlo io? Certo, ho l'onore di dirlo per primo?
3: Vai,
0: Ale
3: vai.
0: De Biasi sta preparando la maratona di Venezia! Mamma mia. Cioè, grande, hai tutta la mia stima.
3: È
0: tutta
3: lunga,
0: la mia stima.
3: È lunga comunque ancora.
0: Cioè, è durissima tra l'altro, perché poi il finale sali e scendi negli ultimi ponti. Sei proprio in città e quindi là è durissima, però la tenacia ti porterà alla fine.
3: Speriamo,
0: ti porterà al traguardo, vedrai, vedrai. Ragazzi, la maratona, il mondo della maratona è un mondo bellissimo, ma utile. Cioè, ma sì, perché faccio sport. Ma va bene, fai anche sport, ma alleni la testa. La cosa bella è che alleni la testa, perché dopo ci sono i vari muri, no? Così chiamati, quando tu fai la mezza sappiamo che è a 21 km e 200 o 400 metri, 240
3: circa,
0: metri.
3: Sì.
0: Ecco, esatto. Quando tu arrivi al muro dei 16 km, là se non sei preparato cominci ad andare in difficoltà, mentre nella maratona che di chilometri ne ha 42, quando arrivi tra il 30 e il 33esimo chilometro, se non hai preparato la testa, non ce la fai. Non ce la... Sì, lì vedi la Madonna che scende. Gesù, Giuseppe, Maria, i tre re magi, l'arcangelo Gabriele, una luce bianca laggiù in fondo.
2: Ma chi è questo? Piero Angela?
0: No, è vero, quando tu arrivi là, se non sei preparato a livello mentale, crolli. Cioè, questo è quello che vedono i runner, i corridori. Allora, vabbè, ma insomma, ma voi, avete mai fatto la maratona? Siete mai dei... o siete quelli che vanno a fare la marcia lunga della domenica dove ci sono più ristori che chilometri? Fate un giro in bici, insomma, diteci quello che fate al 333-2688-688. Arriva James Blunt.

0: La più bella del mondo, Rock Hunt, ed è la più bella del mondo, la corsa più bella del mondo, è la signora, la regina delle maratone, la maratona. Non la mezza, la 10, la non competitiva, ce ne sono parecchie, ma la maratona, i 42 chilometri per la vita, cioè questa è la signora della maratona. E Ale De Biasi sta preparando quella di Venezia, signori. Apriamo i consigli ad Ale De Biasi. 3332688688. Giulio, che mi scrive, ha fatto quella di New York, l'ha preparata in 10 mesi nel 2024, sta lavorando in questo momento. Giulio, se puoi ti fermi, cioè, noi abbiamo tempo fino alle 11 se vuoi. Ce lo scrivi tu, ok? Ti chiamiamo, vieni al telefono in diretta e così ci parli della maratona di New York, ok? Perché Ale De Biasi ha bisogno di consigli qua.
1: Sono curioso.
0: Ha capito? Bene, stanno arrivando ancora messaggi sulle maratone, ovviamente li leggo tutti, ma dopo, questa però è simpatica, la mia maratona record 400 metri, altissima stima per chi ce la fa. 400 metri? Perfetto, no, beh, ma c'è anche quella, poi già dipende, questo è anche è molto soggettivo. Vabbè, consigli a Ale De Biasi sulla maratona, come bisogna prepararla, cosa bisogna fare durante, cosa bisogna fare prima e dopo. 3332688688, tra poco. We can go, Radio Company.
2: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
3: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro.
2: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jetty Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Su Company questa mattina 9:41 siamo in diretta con Ale De Biasi, con Igor Pezzi. Salutiamo l'ufficio musica che è venuto a trovarci. Complimenti anche per la musica, ufficio musica. Ci stiamo anche divertendo stasera, stamattina. È il mio fuso orario perché faccio la sera mattina. Lasciatemi perdere. Quindi torniamo a noi, ai consigli ad Ale De Biasi che deve fare e preparare la maratona di Venezia, cioè la Venice Marathon. È di un'importanza mondiale, Ale. Quindi, cioè, siamo ai livelli di New York, secondo me. Secondo me.
1: Forse
0: grande
1: un po'
0: Ale,
1: meno,
0: la
1: dai.
0: Maratona.
1: Un po' meno.
0: Ma poco, dai. Ma poco meno, eh. Cioè, e sei sempre a Venezia, te lo ricordo. Uno dei brand mondiali. Grande Ale, la maratona di Venezia sarà la mia prima a 58 anni, signori. Salutiamo Michele. Cioè. Vedete che non c'è il limite, sta solo nella nostra testa.
1: Esatto.
0: Complimenti Michele. Poi la mia record l'abbiamo letta prima di 400 metri. Io faccio maratone per camminatori, perché poi abbiamo aperto il discorso delle, diciamo, delle maratone, ma un po' a 360 gradi. Ci sono tante maratone che si possono fare, non sono solo quelle ufficiali, le mezze, insomma. Camminatori, domani farò quella dei Colli Scandianesi e quando arrivo ai 35 km gli ultimi sono interminabili. Non si corre, però i dislivelli ci sono e sono tanti. Per quanto mi riguarda bisogna allenarsi almeno due volte alla settimana e la domenica allungare, i famosi allunghi.

0: sono gli allunghi, vero Ale?
1: Ripetute. No.
0: Lo sai,
1: sono i 21, i 22, i 23.
0: Esatto, anche i 30, anche i 33.
1: Esatto.
0: Prima della maratona.
1: Sempre meglio.
0: La sono fondamentali quelli perché non solo cioè alleni il fisico, i muscoli, ma anche la testa, perché poi insomma sono 42 da fare per arrivare al termine. Poi un altro tipo di maratona, per prepararmi al meglio a una maratona scelgo cuscini morbidi che mi avvolgono, luci soffuse, snack sempre a portata di mano e stretching tra un episodio e l'altro. Cioè, devi riprenderti, giusto? Ok. Forse chiameremo qualcuno dopo il telefono che ha fatto diverse maratone e i consigli ti arrivano, Ale, non ti preoccupare. Tanto tu hai già fatto la mezza di Padova, quindi ormai sei a metà dell'opera. Devi solo impegnarti un po' e basta. 25 ottobre c'è la Venice Marathon, giusto?
1: Yes, sì.
0: 25 ottobre, benissimo. Allora, tutto lo staff di Radio Company sarà al traguardo ad attendere il tuo arrivo, ok? Ci sarà anche Mauro Tonello,
1: perfetto,
0: giuro,
1: perfetto,
0: lo convinco
1: perfetto,
0: io.
1: Perfetto.
0: Anche io.
2: Signori, vabbè, signori, il grande Mauro Tonello!
0: Arriva Bruno Mars su Company!

0: Bossa nostra, Gaia, su Company, quasi le 10 del mattino con Igor Pezzi e Ale De Biasi. C'è un messaggio che arriva da Emanuele da Conselve, dice che nel gruppo delle mezze maratone di Conselve c'è un ragazzo di 78 anni. Ragazzi, ma un applauso, un applauso, assolutamente. I consigli per Ale De Biasi che deve preparare la mezza di... No, scusate, la maratona di Venezia, sentiamo.
1: Buongiorno Company, domani si va alla mezza maratona di Bibione. Buona giornata,
0: certo.
1: Ciao da Liuba.
0: Ma certo, che inizia già stasera inizia, perché c'è anche l'evento con Radio Company, ci saremo io e DJ Nick, quindi vi aspettiamo e domani mi ritrovi me alla partenza con le bandiere di Radio Company ancora.
2: Okay. Io di maratone...
0: Sì, maratone.
2: Ne ho fatte una quindicina e ora stavo preparando la 100 km di passatore, che purtroppo mi sono infortunato e mi tocca saltarla. Comunque a Venezia credo che ci vediamo, Alessandro, sarà la mia settima a Venezia. Ciao!
0: Settima a Venezia, signori! Questo è un Highlander. L'evoluzione dopo la maratona è l'Ironman. Non so se sapete, l'Ironman non sono soltanto 42 di corsa, ma ci sono anche bici e nuoto, 3 km di nuoto. Immaginate 3 km in acqua di nuoto e non so se 90 in bici, 60 in bici, è un numero incredibile. Però lì in un'altra fase, Ale, farà un paio d'anni quella, ok? Sì. Io invece ultimamente, siccome ho la stessa passione, ma al momento è dentro il cassetto, ho sviluppato un'altra maratona, quella dei barbecue. Che ragazzi è favolosa, eh? Cioè è pure festa anche lì. Oh, ma insomma, se volete provare. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Palma con Emi Schilla, La testa gira, successo del presente, a chiudere la seconda, terza ora, non mi ricordo più, insomma ne abbiamo ancora una assieme, eh? Nel frattempo, che ora abbiamo fatto? Le 10:03 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

Olivia Rodrigo, Drop Deep su Radio Company. Sono le 10:10 del mattino adesso. Sono le 10:10 del mattino e quindi c'è tutto un altro popolo che buongiorno si sta svegliando. Buongiorno. Anche a voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sì, sì. Buongiorno. Anche a voi, anche a voi, anche a voi. Allora, grazie Ale, un buongiorno a tutti quelli che si sono svegliati adesso, abbiamo dato il buongiorno a quelli delle 7, abbiamo parlato di colazioni, e a voi che vi svegliate così tardi, di cosa parliamo con voi? Con voi dobbiamo parlare del brunch, con voi dobbiamo parlare, perché ora che ti svegli più o meno adesso, ti prepari, ti vesti, esci, sono già le 11, non è che puoi fare l'aperitivo già di prima mattina, capito? È un pochettino troppo forte, ma non puoi neanche andare a pranzo. È certo che non è più quella roba del caffè con la brioche, non puoi neanche fare la colazione, ora fai il brunch, capito? Fai il brunch, vai là, ti mangi il salato, te lo accompagni con il caffè, capito? Poi magari una pastina, poi dipende un po' come ti gira, e poi magari vai verso l'aperitivo, cominci a strizzare l'occhio verso l'aperitivo. In questo caso molti vengono accompagnati dai DJ set, stiamo parlando del soft clubbing, tra l'altro anche Radio Company protagonista con un suo format, e quindi magari molti di voi stanno facendo questo brunch con il DJ set, tipicamente di domenica però, non tanto di sabato mattina, però insomma se vi è capitato, meglio, se fate il brunch potete dirlo. Ditemi anche il brunch, avete una possibilità solo adesso, perché dopo dobbiamo giocare con Ermal Meta, abbiamo tante cose da fare prima delle ore 11, se vi va di dirmi se avete fatto mai il brunch oppure l'aperitivo secco. Se c'è uno che mi scrive che si è svegliato, è andato a fare l'aperitivo subito, vince una t-shirt, la regalo io personale proprio, ok? Se volete al 333 2688 688. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buongiorno ancora, buon sabato a tutti da parte di Gorpezzi, buon weekend anche da parte di Ale De Biasi. Prima abbiamo parlato di colazioni classiche, normali, ci stiamo spostando verso mezzogiorno e quindi diventa sempre più salato, quindi diventa brunch. E da lì messaggi sono arrivati che spiegano come hanno mangiato, come hanno fatto le colazioni in diversi modi grazie a certi aneddoti. Sentiamo.
1: 25 anni fa, 26, 27 anni fa mi svegliavo alla mattina, anzi a ridosso di mezzogiorno l'una, con il profumo di pasta ragù della mamma, e non c'erano tanti problemi. Ci si alzava e si faceva colazione con pasticci o qualsiasi altro ben di Dio che la mamma preparava. Adesso nella soglia dei 50 è difficile.
0: Ma è difficile per un problema di stomaco, perché non è più ricettivo come una volta, o perché non c'è qualcuno che prepara il sugar ragù o gli altri pasticcini. Il prossimo.
2: Io 19 anni fa, dopo una settimana di ospedale, quindi un intervento, 3 giorni senza mangiare e in altri 4 giorni, 5, di mangiare da ospedale, che non è questo, con tutto rispetto parlando, sono tornato a casa, sono andato a letto, che non ero ancora al 100% attivo. Il giorno dopo mi sono svegliato alle 8 della mattina con una fame che da lupi, e alle 8:15, 8:30 mi sono fatto un etto e mezzo di carbonara, di spaghetti alla carbonara. Ecco. Non vi dico altro. C'era mia madre che era incazzata come
0: Però ragione.
2: Se ho fame, cosa devo fare?
0: Se hai fame, cosa devi fare? È giusto, è giusto. C'è chi fa di peggio, caro amico, perché tu arrivavi dall'ospedale. Gianluca Pacini ieri mattina ha mangiato i tortellini con il pesto. Non vi dico altro, non vi dico altro.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Le 10.32 del mattino, questa è Radio Company con Igor Pezzi e Ale De Biasi. Tenetevi pronti perché tra pochissimo vi regaleremo due biglietti per il concerto di El Malmeta, ma dovete essere velocissimi con il telefono, eh? Alle direttive nostre, attenzione, pronti? Noi ci fermiamo un attimo. Radio Company.
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

Love su Company, le 10:40 è arrivato il momento di giocare per vincere due biglietti. Signori, per Ermal Meta il 15 maggio all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta, che sarà uno show imperdibile, e lui spazierà su tutti i suoi grandi successi fino all'album nuovo Funzioni Vitali. Tutte le info per i biglietti e quant'altro sono disponibili su ticketone.it, ma oggi Radio Company vi regala due biglietti per andare a vedere il concerto. Ve li regala. Sapete come funziona? Dovete essere velocissimi, il primo o la prima che manda un messaggio, ora vi dico anche il numero, e basta solo scrivere oppure audio Ermal Meta, ok? Corretto, mi raccomando, Ermal Meta, così come si dice. O scritto o vocale. Quando io dirò tre, il primo che arriva vincerà, ok? Il tutto veloci, il nome di Ermal Meta per vincere due biglietti al suo concerto al 3332 688 688 1 2 3.

0: Notte poetica con Anna D'Angelo qui su Company. Signori, abbiamo giocato e abbiamo dei vincitori, vincitore o vincitrice, lo scopriremo tra un attimo, ma due biglietti sono stati regalati per andare a vedere il concerto di Herbal Metal all di Padova il 15 di maggio. Vediamo un po', sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Herbal Metal.
2: Herbal Metal, sì? With Radio Company.
0: Uè.
3: Vai.
4: Herbal Metal.
3: Poi.
2: Herbal, sì. Metal.
1: Herbal Metal.
2: Herbal Metal.
0: Sì.
1: Herbal,
0: sì.
1: Metal.
0: Voci tutte maschili, signori, però ha vinto una donna. Valentina, è stata la prima. Mi spiace. Valentina, che non ci scrivi però di dove sei, ma non importa, sei stata la prima a scrivere correttamente Herbal Metal e quindi ora verrai contattata, ti verranno recapitati i due biglietti, anzi i biglietti in realtà tu li ritirerai alla cassa crediti, ok? Comunque ti chiameremo, ti informeremo tutto quanto, tutto quello che serve, non ti preoccupare, ti presenterai là e troverai i tuoi due biglietti per assistere il messaggio, scusate, al concerto. Lo ripetiamo, il 15 maggio all'Hall di Padova. Molto bene, caro Ale De Biasi. Pausetta? Torniamo dopo? Tra poco? Va bene.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Arancio Antonacci, you and me, siamo arrivati alla fine di questa prima parte del sabato su Radio Company. Io vi auguro un buon weekend, ritornerò lunedì naturalmente con le cose da pezzi, grazie a Dale De Biasi. Dopo di me arriverà la Vivi, quindi non scappate, ma ora ci sono le news con Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente americano Trump ha dichiarato di attendere a breve una risposta dell'Iran sulla proposta di accordo di pace avanzata da Washington. Parlando con i giornalisti, Trump ha spiegato: riceverò una lettera dall'Iran stanotte, vedremo come andrà a finire. Poi l'avvertimento diretto a Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza. Grave incidente questa mattina a Calino di Chioggia, nel Veneziano, dove un minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco, all'interno sono stati trovati corpi senza vita di 3 persone. Gli altri 6 occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo. Nuovi elementi emergono nell'inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio. Si tratta di intercettazioni ambientali registrate un anno fa grazie a una cimice installata nella sua auto, dove il 38enne parla da solo mentre guida. Secondo gli investigatori, quelle frasi, insieme ad altri elementi già acquisiti, potrebbero avere un peso nell'indagine. Acquisite anche decine di pagine scritte da Sempio, nelle quali racconta la propria vita e ammette: ho fatto cose brutte. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la turista olandese morta dopo essere stata colpita da antivirus su una nave da crociera. La donna è stata posta in quarantena in una struttura ospedaliera, anche se al momento non presenta sintomi. Il caso rientra nel piano d'emergenza attivato dalla Spagna dopo il focolaio registrato sulla nave MV Ongius, attesa nelle prossime ore alle Canarie. Con l'alza bandiera in piazza de Ferrari si è aperta ieri ufficialmente a Genova la 97esima adunata degli alpini, presenti la sindaca Salis e le autorità. Genova vi dà il benvenuto, ha detto Salis alle Penne Nere, ricordando il ruolo degli alpini nelle emergenze dal maltempo al crollo del ponte Morandi. La sindaca ha invitato i giovani a scoprire lo spirito alpino. Lo sport alle 15, Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, 20:45 Lecce-Juve. Ieri Torino-Sassuolo è finita 2-1, il Frosinone intanto torna in Serie A. Al Giro vince in volata Paul Magnier, prima maglia rosa, maxi caduta all'ultimo chilometro. Tennis a Roma, Arnaldi va al terzo turno, Djokovic eliminato, ottimo debutto di Musetti e Darderi, oggi c'è Sinner. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

come state? Dai, che ci sono anche oggi a farvi compagnia anche in questo weekend fino alle 14 con me. Saluto Igor Pezzi che vi ha accompagnato fino a questo momento. Oggi 9 maggio 2026, non sono sola, c'è Ale De Biasi in regia. E dai, allora come va? Come state? Che fate in questo weekend? Bellissimo, tra l'altro, un sole pazzesco. Io stamattina comunque mi sono svegliata presto e quindi una nuotatina in piscina, diciamo una preview di quello che farò nel pomeriggio, l'ho già assaggiata, come dire. Ieri poi invece mi sono fatta un super giro a Venezia, ragazzi, vi racconterò tra poco. Se vi va, raccontatemi voi il vostro weekend, ma soprattutto geolocalizzatevi, da dove ci state ascoltando in questo momento, da dove ascoltate la vostra radio preferita, Radio Company. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

ballando, avete abbassato i finestrini, avete messo la mano fuori, che bello, dai che c'è un tempo stupendo in questo sabato mattina. Ci sono io, sono Viviana, ciao a tutti su Radio Company, Queen of Chinatown. Vi state geolocalizzando, cari amici, cari ascoltatori del weekend. C'è chi scrive: ogni giorno Radio Company dalle 9 alle 4. Saluti da Cittanova d'Istria, Michele, e vai che ci ascolta quindi anche dalla Croazia. Ben arrivata, grazie, la tua voce mi mette di buon umore. Buon weekend, Mr. Fox da Milano. E vai, e ancora, eccola la mia voce preferita, ma che bello. Sei e sarai sempre una donna bellissima, stupenda, incantevole, meravigliosa, bravissima. Non l'ho pagato, giuro, però se hai bisogno, guarda, continua pure anche i prossimi giorni, che queste botte di autostima fanno bene. Ti auguro una splendida giornata, buon fine settimana, una bellissima compagnia. Grazie anche a te. E poi, Super Viviana, ti ascolto da Solesino. Ciao, buon fine settimana. Bravo! Antonio, grazie, buon fine settimana anche a te. E poi c'è chi ci manda una foto direttamente dal mare, dalla spiaggia, perché oggi si può, oggi siete in tanti, vero? Che ci ascoltate anche da lì, dalle varie spiagge, dal litorale, da sottomarina in particolare. Ciao da Martina. Ragazzi, se vi va, continuate a geolocalizzarvi, ci dite da dove ci state ascoltando in questo momento. Se volete, ci fate anche un saluto con un vocale al 333 2688 688.

0: Questa canzone mi piaceva un sacco, era il periodo subito dopo il post boy band, perché lui arrivava dai Boyzone, era proprio il frontman Ronan Keating, Life is a Roller Coaster su Radio Company. Buon weekend, buon sabato a tutti, io sono Viviana, c'è Ale De Biasi in regia, ci siete voi che vi state geolocalizzando, dai, spesso nel weekend vogliamo sapere da dove ci ascoltate, se dal mare, dalla montagna, da casa, dall'ufficio, no, speriamo di no, vabbè, magari qualcuno lavora sicuramente. E cosa state facendo? Come ci state ascoltando? Sentiamo.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Noi stiamo andando alle grotte di Oliero. Ciao.
0: E vai. Ciao. Dai, un parco naturale bellissimo, un'avventura incredibile, ti divertirai tantissimo tu con i tuoi genitori, immagino.
2: E i gnocchi, anche se non è giovedì.
0: Infatti.
2: Io sto facendo i gnocchi.
0: Buoni.
2: E sono a casa mia. Beati quelli che sono al mare in video.
0: immagino, dai, però stai facendo una cosa che farà felici sicuramente tutti i tuoi commensali, buoni gli gnocchi fatti in casa, anche se non è giovedì, nel weekend poi possiamo concederci una bella mangiata, ci sta. E ancora
1: c'è il mio culo preferito, la Viviana nazionale, anzi l'internazionale.
0: Grazie D'Avellino, ci state ascoltando. Ciao Manila, ciao Luca, un abbraccione a voi e continuate a dirci da dove ci ascoltate, geolocalizzatevi, perché io lo so che nel fine settimana troviamo delle location pazzesche per rilassarci, per stare bene, che possono essere anche semplicemente casa nostra, io dopo comunque un altro giro in piscina con questo sole me lo faccio, che vi credete? Ieri ero a Venezia, devo dire è stata una giornata splendida, ci siamo divertiti un sacco, è iniziata la biennale, quindi ci sono un sacco di installazioni anche girando per la città, e poi chiaramente che fai? Uno sprizzettino, un aperitivo, non te lo concedi. Saluto anche i miei amici, i miei partners in crime di ieri, ovvero Patrick e anche Mac. Ragazzi, se mi avete ascoltato ieri, dovevo imbucarmi alla festa al compleanno di Vittorio Sgarbi. Ce l'ho fatta, io mi sono imbucata. Lo sapete qual è stato il bello, però? È che alla festa di compleanno di Vittorio Sgarbi, a non presentarsi, è stato proprio lui. Festeggiato, non è venuto. Ma che genio è? Let me tell you.

0: Russell, Lil Boutang su Radio Company. Dai che è weekend. Io sono Viviana, fino alle 14 con me. Oggi sentiamo un vocale, vi state geolocalizzando. Ciao.
1: In questo momento siamo in autostrada, pochi chilometri, e raggiungiamo Asti, che è la mia città natale. Un saluto dal Piemonte.
0: Che bello, vedi che ci state ascoltando veramente da diverse parti d'Italia, diverse regioni, da nord a sud, da est a ovest, addirittura da fuori Italia, perché prima un'ascoltatrice ci ha detto che è in Croazia in questo momento e ci sta ascoltando proprio da lì. Un saluto da Stefania, Matteo, il piccolo Smokey, che è un gattino, mi sembra, o un cagnolino, c'è un emoticon che non riesco proprio a decifrare benissimo, ma mi sembra un gatto, sì. Ciao Vivi, io vi ascolto in trattore, ci ha mandato anche il video, quindi è tutto vero, mentre è nel suo bellissimo orto. Mamma mia, che spazio verde meraviglioso, oggi un cielo, ragazzi, non c'è una nuvola. Grazie di esistere, ci dice Erika, grazie di esistere anche a te. Radio
2: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Sean Paul e Anne-Marie. Rock Vai su Radio Company nel nostro weekend insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, Ale De Biasi in regia e voi in giro per l'Italia, chi al mare, chi in montagna, chi sul trattore, chi a casa, chi al lavoro. Un abbraccio in particolare a voi che state lavorando, vi facciamo compagnia, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, ciao. Vi ascolto da Benevento, stiamo facendo il trattamento nel vigneto e stasera si esce, let's go
0: dai, finalmente è sabato sera, che fai, non te la concedi un'uscita con gli amici, con il partner, da solo, con chi ti pare? L'importante è divertirsi e svagarsi un attimo dopo una settimana di lavoro. C'è anche chi scrive: ciao Viviana, con tanto di foto, io sto andando a Milano per un casting, incrocia le dita per me, Radio Company mi tiene sempre compagnia in tutti i miei viaggi, anche in questo caso. Allora davvero ti facciamo un grande in bocca al lupo, perché farà un casting per un'agenzia di moda che sta cercando attori, spot pubblicitari, film. Dai, ti auguriamo che vada bene, che sia l'inizio magari di una bella carriera lunga e divertente. Ti vedremo da qualche parte. Allora adesso guardo bene la

0: and Sugar, il remix è quello di Purple Disco Machine su Radio Company. Let the Sunshine. E beh, il sole ce l'abbiamo oggi, questo è sicuro, meno male, dai, veramente è bello il 9 maggio con il sole, con proprio la voglia d'estate, e tanti di voi sono riusciti a soddisfare questa voglia perché sono al mare in questo momento. Ma ci state ascoltando veramente da un sacco di posti diversi e questo mi piace tantissimo. Stefano da Trieste, in pieno allenamento in bici sulle colline della vicina Slovenia, con voi che mi fate compagnia, ci ha mandato anche la foto, quindi è vero, sta pedalando con Radio Company in cuffia. Dai che ti diamo la carica, forza che ce la fai. Eh beh, tu sei anche sì vicino, ma neanche troppo, quindi stiamo cercando di capire chi ci ascolta da più lontano. Ciao Radio Company, ci scrive Emily, noi stiamo andando in spiaggia, vedi che lo so, io vi vedo che andate al mare, vi vedo che vi state proprio stendendo sulla sabbia, prendendo il sole, dai che tra un po' scatta il primo aperitivo della giornata. E poi secondo me vince lui, mi sa che vince Tommaso da Venezia, perché se è vero ci scrive: io vi ascolto tramite l'app dalla Nigeria, un grosso saluto a tutti. Ma veramente, ma che ci fai in Nigeria? Ma raccontaci un po', ma che bello che ci ascolti anche da lì, quindi ovunque vai ci porti con te. In effetti potete farlo grazie alla nostra app, che potete scaricarci sul vostro smartphone, Radio Company, oppure anche Stream, e ci ascoltate anche da lì. Continuate a geolocalizzarvi, 333-2688-688, con i vostri vocali, vogliamo sentire la vostra voce, vogliamo sapere quanto lontano siete, ma lontani per modo di dire, perché grazie alla radio siamo tutti vicini, siamo tutti uniti. Tra poco vi racconto di questa installazione che è arrivata proprio a Venezia, molto particolare. State qua. We can go, we can go. Radio Company.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Runway, il nostro successo del presente, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, che è uscito da qualche giorno. The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, invece, dal passato. Ciao a tutti, noi siamo live anche oggi, sentiamo un vocale, vi state geolocalizzando.
1: Direzione verso San Zenone degli Ezzelini,
0: sì,
1: vicino a Bassano, dove pomeriggio ci sarà la seconda tappa del campionato nazionale Giro Nordic.
0: Okay.
1: E poi la sera, grande abbuffata alla festa dell'asparago sul posto.
0: Che
1: ciao
0: bello!
1: A tutti,
0: ciao.
1: Saluti da Antonello.
0: Ciao Antonello, ci sta dopo lo sport una bella abbuffata, insomma, mi sembra il minimo, meritatissimo. E poi ciao carissima, noi stiamo andando a Jesolo, Elida e Ilir, un grande bacione anche a voi, quindi vi godete il mare. E poi c'è il ragazzo che ci ascolta dalla Nigeria che ci sta mandando un sacco di foto, quindi è tutto vero, è tutto vero. Io riconosco le zone nigeriane, le riconosco davvero, perché mio fratello c'è stato un po' di anni fa, quindi mi sembra che sia proprio quella la situazione, non so esattamente la città, adesso non mi chiedete troppo. Però salutiamo anche sua moglie Silvia, my love, ci scrive, grazie. E ancora ciao amici di Radio Company, Angelo, io vi sto ascoltando da Lione in Francia mentre sto facendo giardinaggio sul balcone, un abbraccio appunto dalla Francia. Vedi che ci ascoltano anche da fuori, d'Oltralpe, però il nigeriano per il momento, italiano in Nigeria, rimane quello che ci ascolta da più lontano. O forse no, perché c'è chi scrive: io vi ascolto dall'aldilà. Ma veramente? No! Del Piave, poi ha aggiunto: ah, ok, pensavamo di essere entrati senza volerlo in una seduta spiritica. No, meglio di no. Siamo live in questo momento su Radio Company, mezzogiorno e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
3: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0828 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
17: Officine Ubu presenta.
4: C'è da organizzare una cena.
8: Per chi?
4: Per Franco.
17: Spagna, 1939.
6: Gli chef sono tutti in carcere.
12: Sono rossi.
17: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
9: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
2: L'unica via di salvezza è la fuga.
14: Che fuga?
17: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Zico su Radio Company, dai, che ci ha fatto ballare un po' di samba. Chi è che sta ballando la samba in questo momento, perché si sta godendo un weekend spettacolare? Ci avete scritto in tanti, ci avete raccontato da dove ci state ascoltando in questo momento, vi siete geolocalizzati. Io ieri ero a Venezia, non ci andavo da un po', devo dire, sempre meravigliosa, e in questi giorni è iniziata, anzi proprio oggi in realtà, la Biennale, ma già da qualche giorno insomma ci sono feste in giro, installazioni, e in particolare ha fatto discutere l'installazione di questa artista, devo dire molto particolare, artista campana.

artista campana venga dalla Campania. Ci ha portato qualche mozzarella di bufala? No, perché si chiama Florentina Holzinger, quindi capiamo bene che non è campana, ma arriva dall'Austria, e campana nel senso che si è trasformata proprio in una campana umana. Ecco, facciamola suonare. Bang, sai che botta in testa? Eh sì, perché lei è diventata proprio il pendolo, il batacchio di questa campana che risuona quindi a Venezia, dando certe testate che non lo so come ne esce. Non so se sia stata davvero una buona idea per lei questa installazione, però sicuramente è suggestiva da vedere. Tra l'altro è seminuda, infatti tanti hanno detto è la solita provocazione. In realtà lei vuole mettere l'accento proprio sul fatto che stiamo in qualche modo deturpando il nostro mondo, e quindi è proprio un allarme. Lei ha suonato l'allarme. Voglio sapere da voi ascoltatori se c'è una città che magari vi piacerebbe vedere proprio in questo periodo. Io volevo andare a Venezia e ci tornerò, perché comunque mi piacciono molto gli eventi, quindi che ne so, quando c'è la festa del cinema cerco di fare un salto, alla Biennale sicuramente tornerò comunque fino a novembre, ed è un evento bellissimo che consiglio davvero a tutti, in una città che è tra le più belle del mondo. E voi quale città vorreste visitare magari proprio in questo periodo primaverile, quindi prima che arrivi l'estate e si muoia di caldo e ci riversiamo tutti o al mare o in montagna? Se vi va me lo dite con un vocale al 333 2688 688.

0: Stefani. Allora, l'ascoltatore di prima, quello che ci sta ascoltando ancora dalla Nigeria, dice che la città in cui si trova è Port Harcourt. Non so se l'ho pronunciato bene, comunque è proprio una città della Nigeria e lui è lì, quindi ci sta dando proprio tutti i dettagli per farci capire che è vero, perché dubitavo, ho detto sì, vabbè, mo già abbiamo l'ascoltatore dalla Nigeria, e invece è così, probabilmente perché è affezionato così tanto a noi, a Radio Company, e anche magari gli manca un po' sentir parlare in italiano, che è sintonizzato sempre e comunque mentre sta lavorando. Allora, prima vi parlavo del padiglione austriaco a Venezia, di quest'artista che si è messa a testa in giù ed è diventata il pendolo, il batacchio di una campana, quindi proprio suonata nel vero senso della parola, è suonata perché suonava lei, cioè faceva lei i rintocchi. Bellissima, ha fatto discutere, però sicuramente molto particolare, suggestiva da vedere. C'è un altro padiglione che sta facendo discutere, quello del Lussemburgo, perché ve lo dico tra poco. We can go, we can go. Radio
1: Company. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino, forse maliano, di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino-Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get-

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. One.

Ya su Radio Company nel nostro weekend insieme. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: io sono di Padova e sono innamoratissimo della mia città, campanilista al massimo. Vedi, pure lui quella campana l'abbiamo fatta sentire prima, la campana dell'artista viennese che è arrivata a Venezia, eccola, e che la suona lei, è lei il pendolo, dalle testate fa suonare la campana. Cioè, un'idea comunque geniale che ci fa sorridere magari, ma ci fa anche molto riflettere. Però una città dal fascino unico è Genova, con le vie suggestive e palazzi vicinissimi, proprio una bella città con le sue contraddizioni, ma unica, perché vi ho chiesto qual è la città che magari vi piacerebbe visitare in questo periodo in cui non fa troppo caldo, quindi magari fare anche una visita culturale, passeggiare, andare nei musei, può essere piacevole, perché poi quando fa troppo caldo d'estate preferiamo riversarci al mare o in montagna. Genova, che è una città in cui io ho vissuto per un periodo, devo dire molto bella, mi è piaciuta tanto, soprattutto la zona del Porto Antico, fantastica. E poi voglio dire, ci sono artisti che sono nati e cresciuti a Genova, come Gino Paoli, come Luigi Tenco, come anche Ivano Fossati o Paolo Villaggio, per andare al cinema. E a proposito di De André, lui diceva in una sua canzone: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. E infatti il padiglione del Lussemburgo, ritornando alla Biennale di Venezia, anche sta facendo discutere, perché ha fatto un padiglione che potremmo dire proprio di merda, detto alla francese, perché ha fatto un progetto molto particolare in cui fa parlare la cacca. C'è un escremento, esatto, è proprio così, un escremento antropomorfo che è utilizzato per parlare poi di vergogna, esclusione sociale, controllo del corpo, quindi per parlare in realtà di temi seri, ma facendo parlare qualcosa che di serio non ha nulla, perché in genere ci fa molto ridere. E quindi io ho la curiosità di vedere questo padiglione di M un po' ce l'ho.

0: per me, che qualcuno mi chieda scusa. Sorry Papi, Topic, Becky G su Radio Company. Adesso le anticipazioni delle Company News con Vittorio Ferro. In primo piano l'estero.
1: Infatti si riparte da lì tra poco. Mosca celebra il giorno della vittoria senza carri armati. Combattiamo contro tutta la NATO, dice Putin. Poi Iran agli Stati Uniti, stop alle aggressioni. A Chioggia un minivan nel canale, ci sono 3 vittime. Poi a Tarcento, riprese le ricerche di madre e figli. Festa della mamma, torna la zolea dell'AIRC. Venezia in festa per il ritorno in Serie A, ma anche gli internazionali a Roma, attese per l'esordio di Sinner. Tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Nico Santos, All Time High, il nostro successo del presente e dal passato, gli Europe con The Final Countdown. Adesso arrivano le Company News con Vittorio Ferro. Su Radio Company sono le 13.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, l'edizione delle 13 di Company News. Sulla Piazza Rossa di Mosca si è svolta la parata per il giorno della vittoria del 45. Per la prima volta non hanno sfilato carri armati e artiglieria pesante per timore di possibili attacchi dall'Ucraina. Durante la cerimonia il presidente Vladimir Putin ha dichiarato: i nostri soldati affrontano una forza sostenuta dall'intero blocco NATO, presenti pochi leader stranieri tra cui Bielorussia, Kazakistan e Slovacchia. L'Iran chiede agli Stati Uniti di fermare richieste eccessive e aggressioni illegali per favorire il percorso diplomatico. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi durante un colloquio con l'omologo turco Fidan. Teheran accusa Washington di aver aumentato le tensioni nel Golfo Persico e di aver violato la tregua, mettendo in dubbio la volontà americana di proseguire seriamente i negoziati. La Turchia ha ribadito il sostegno agli sforzi diplomatici per il cessate il fuoco. 3 persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, siamo a Venezia, dove un furgoncino con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del mezzo i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti a uscire autonomamente dal furgoncino. A bordo si trovavano lavoratori stranieri. Riprese all'Arba a Tarcento, Udine, le ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, dei figli di 14 e 16 scomparsi dal 20 aprile. Vigili del fuoco, soccorritori ed elicotteri stanno perlustrando boschi e montagne fino al confine con la Slovenia. I carabinieri stanno analizzando anche immagini delle telecamere e segnalazioni arrivate dopo la diffusione delle foto dei dispersi, che potrebbero essere accompagnati da 4 cani. 2 operai hanno perso la vita oggi in Calabria in distinti incidenti sul lavoro. A Paola, nel Cosentino, un 23enne senegalese è morto travolto dal cedimento di una colonna in cemento mentre lavorava in uno stabilimento balneare. A Francavilla Angitola, nel Vibonese, un operaio 53enne rimasto schiacciato da un camion gru nel cantiere del depuratore consortile. Sono 3 le vittime sul lavoro registrate in Calabria tra ieri e oggi. Un 16enne ha ucciso nella notte un uomo di 69 in un casolare sulle rive del fiume Oreto a Palermo. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali della vittima, suo vicino di casa. L'uomo è stato colpito alla testa con un oggetto contundente. La versione del ragazzo ora al vaglio della squadra mobile e della procura per i minorenni. Cambiamo argomento, torna la zalea della ricerca di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, in oltre 4.000 piazze d'Italia verranno distribuite dai volontari 600.000 piante per una donazione minima di 18 euro. La pagina dello sport alle 15, Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, 20:45 Lecce Juve, ieri Torino Sassuolo è finita 2-1. Il Venezia conquista la Serie A, torna campione dopo 60 anni, un traguardo storico per il club arancio nero verde. Dopo il fischio finale si è scoppiata la festa ieri tra l'invasione di campo al Penso e corteo di tifosi fino a Piazza San Marco tra cori e fumogeni. Oggi previste nuove celebrazioni con il corteo in Canal Grande e la festa ufficiale in centro storico. Agli internazionali di Roma cresce l'attesa per l'esordio di Sinner contro Hofner, previsto oggi non prima delle 19. Intanto brillano gli azzurri, Matteo Arnaldi avanza al terzo turno, così come Musetti e Darderi. Elisabetta Cocciaretto supera Emma Navarro e sfiderà Iga Swiatek. Oggi il Giro d'Italia, la seconda tappa da Burgas a Velico Tarnovo, lunga 221 km. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata la prima frazione, 147 km. Decisiva una caduta generale a 600 metri dall'arrivo che ha coinvolto gran parte del gruppo. Deluso Jonathan Milan, che ha chiuso al quarto posto. Infine Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nella MotoGP a Le Mans e partirà davanti a tutti nella sprint race e nel Gran Premio di domani. In prima fila anche Marc Marquez, secondo soli 23 millesimi, e Marco Bezzecchi su Aprilia, leader del mondiale. Per Bagnaia la 28ª pole nella classe regina, la prima dalla Malesia dello scorso anno. Il meteo in chiusura: nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montane con isolate e brevi piogge su Alpi piemontesi, prealpi lombarde, Dolomiti e rilievi veneto-friulani. Peggioramento anche in Sardegna dal pomeriggio. Nella notte il maltempo raggiunge il nord-ovest e le regioni tirreniche, temperature massime in aumento quasi ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone su Radio Company. Buon weekend, buon sabato, l'ultima ora insieme con me fino alle 14. Io sono Viviana, ciao a tutti. C'è Ale De Biasi in regia ed è il momento in quest'ultima ora in cui i protagonisti sono i vostri amici, familiari, persone a cui volete bene, partner e a cui volete fare gli auguri. Eh sì, perché infatti torna come ogni weekend il companiversario. Se volete potete farlo anche oggi stesso, abbiamo già una telefonata prenotata, ma se avete qualcuno a cui volete fare appunto gli auguri per una ricorrenza speciale, che sia il compleanno oppure la laurea, non lo so, il matrimonio, c'è qualcosa che è successo di speciale a un vostro amico, al vostro partner, a vostra mamma, domani è la festa della mamma però, quindi domani faremo gli auguri a tutte le mamme, se vi va ci mandate un messaggio al 333 2688 688 con il nome della persona a cui volete fare gli auguri, il suo numero di telefono, perché comunque gli dobbiamo fare una sorpresa, e se volete potete scrivergli anche un messaggio carino da recapitargli. Faremo tutto noi, quindi voi mandate semplicemente il messaggio e noi faremo il resto. We can go, we can go. Radio Company.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria.
6: Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Band, Born with a Broken Heart su Radio Company. In questo sabato iniziamo il companiversario con la prima telefonata. Abbiamo Linda, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao Linda, come stai?
1: Bene, bene, voi?
0: Molto bene, grazie. Allora, cosa stai facendo? Dove sei?
1: Intanto sono a casa e sto aspettando per andare a sistemare la camera in cui farò la festa.
0: Perché c'è una festa, perché oggi è il tuo compleanno, vero?
1: Sì.
0: Tanti auguri Linda, auguri.
1: Grazie mille.
0: Da tutta Radio Company. E allora ti devo leggere un messaggio, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Bene, tanti auguri Linda, turbine di vita per i tuoi 16 anni. Ti voglio un mondo di bene da mamma Federica e Michele. Che messaggio. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Oh, allora, mamma Federica e Michele chi è?
1: Vabbè, la mamma e il compagno.
0: Il suo compagno, ok. Che cosa farete oggi? Sì. Quindi festeggiate? Dove andate? Ci sono anche gli amici o sei in famiglia?
1: Allora, stasera sarò totalmente con gli amici.
0: Bello, bello.
1: Mentre domani sarò con i parenti più stretti, insomma.
0: Fantastico, quindi stasera proprio te la godi con gli amici, bello, e poi parenti, quindi in due tranche. Grande Linda, allora tanti auguri, 16 anni, mamma mia, sei giovanissima. Sai già cosa vuoi fare da grande?
1: Assolutamente no, non ancora.
0: Brava, e ci sta, vabbè, a 16 anni uno ancora non sa, ma sicuramente intanto ti godi il qui e ora e quindi il tuo compleanno, la tua festa. Un abbraccio Linda, ciao, divertiti.
1: Grazie mille, ciao.
0: E auguri.

0: It su Radio Company. Adesso è il momento della novità, è quella dell'australiano The Kid Laroi, si chiama Pieces.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: la novità di The Kid Laroi, questo ragazzo australiano che da ragazzino faceva couchsurfing a Sydney insieme a sua mamma, perché non avevano abbastanza soldi, quindi andavano a squattare sul divano di persone che trovavano su quest'app, che tanti anni fa ho usato anch'io una sola volta, e in effetti ti permetteva appunto di scroccare l'alloggio in giro per il mondo. Poi è diventato famoso, amico di Post Malone, di Justin Bieber. Vi ricordo che noi siamo in zona companiversario, quindi se avete qualcuno, una persona speciale a cui volete fare gli auguri per una ricorrenza, che possa essere il compleanno, l'anniversario di matrimonio o una laurea, una qualunque cerimonia, fatelo, ci mandate un messaggio al 333-2688-688 con il numero della persona da chiamare a cui noi tra poco faremo una sorpresa.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: e mezzo. Cioè, qual è il segreto per far durare un rapporto 50 anni? Scusate, Santina, Valerio, mannaggia, ma Ilaria, tu che sei la figlia, dille che deve rispondere. Niente, forse non lo sapremo mai.
1: Mettiamo un disco.
0: Mettiamo un disco? Dai, allora proviamo, anche perché è vero che c'è una ricerca recente che ci dice che noi donne single siamo più felici, però quantomeno proviamo a capire qual è la ricetta segreta per chi ce l'ha fatta a durare così tanto. Quindi tra un po' riproviamo, dai, abbiamo pochissimo tempo, mettiamo un disco, vediamo.

0: Smic con Fabulous su Radio Company e ce l'abbiamo, sì, perché è il companiversario e noi vogliamo festeggiare proprio un anniversario speciale insieme a Santina. Ciao! No, sì, Santina!
1: Grazie!
0: Ciao!
1: Sono qui!
0: Eccoti, come stai?
1: Sì, abbastanza bene, dai!
0: Alla grande! Senti, Santina, di dove sei?
1: Treviso.
0: Di Treviso. Sei con Valerio?
1: Ma no, perché sono in un negozio che sto uscendo, sto pagando,
0: ecco,
1: quindi
0: ti abbiamo beccato proprio. Guarda, ti diamo quindi l'opportunità di, a Roma si dice fare il vento, cioè di andare via senza pagare. Ti abbiamo telefonato noi, quindi saluta la commessa, grazie, sta scherzo. Vedi, ti abbiamo beccato mentre stavi facendo shopping. Cosa stai comprando, così per curiosità, se ce lo vuoi dire?
1: No, sto comprando un po' di qualcosa per domani che devo festeggiare.
0: È certo che devi festeggiare, 50 anni di matrimonio, grande Santina! Complimenti con il tuo...
1: Ma pazzesco. Ma quante ne combina sta Ilaria, mia figlia?
0: È tua figlia, infatti, è proprio lei che ci ha scritto insieme a Nicola, Roberta e tutti i nipotini a cui voi volete tantissimo bene, e ti credo, che bello.
1: Sì, ma mi fate piangere, mi fate...
0: Ma non ti arrabbiare, adesso è un bel momento, quindi che gliene dici di tutti i colori a Ilaria, vero? Che non ti ha avvertito, ma perché è così il format, noi
1: no,
0: facciamo le sorprese.
1: Mi dispiace perché non sono a casa, che c'era anche il marito, no?
0: Vabbè, ce lo saluti, gli darai un bacione per questo momento speciale.
1: Grazie, ma comunque...
0: Sì.
1: Quante ne combinano sti ragazzi?
0: I ragazzi d'oggi sono tremendi. Ma allora Santina, ci sveli però una cosa. Come fa a durare, cioè come siete riusciti a durare 50 anni? Qual è il segreto?
1: Ah, bisogna avere pazienza e anche se le cose non sono... A volte

0: si litiga naturalmente, ma poi ritorna il sole.
1: Ritorna il sole, c'è sempre il modo per tornare a far la pace, bisogna solo trovarlo. Quindi grazie per questo consiglio a tutte noi che magari abbiamo avuto storie che sono naufragate dopo poco.
0: Ma che sorpresa! Ma grazie. Sono matti sti ragazzi.
1: Sono matti, matti veri, matti del mattinè. Infatti, grazie Santina, ti mandiamo un abbraccio a te e al tuo Valerio. Tanti tanti tanti auguri, festeggiate alla
0: grazie
1: grande.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Gentilissimi,
1: simpaticissima tu. Ciao.

0: Rove con Femmina su Radio Company. Vedi, è valsa la pena aspettare, richiamare Santina, perché era simpaticissima. Le abbiamo fatto gli auguri per il 50° del suo matrimonio. Noi tra poco ci salutiamo, tra un po' c'è un successo del presente, uno del passato, poi comunque tante sorprese nella programmazione di Radio Company anche del weekend. State con noi.
1: Weekend go Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: successo del presente e dal passato, Ziggy Marley con Tomorrow People. Ci salutiamo per oggi, ma io vi ritrovo domani dalle 10 alle 13 al posto di Michela J, che salutiamo, quindi siateci anche voi eccezionalmente di domenica, e poi chiaramente anche lunedì dalle 9 alle 11 come sempre per i matti del mattinè. Tra poco Taniti a Ferrari con Company Maximum. Da Viviana è tutto, ciao, mancano un minuto alle 2.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, eccoci qua, il nostro sabato pomeriggio con tutta la musica più bella firmata Radio Company di questo periodo, e non solo ci sono i nostri rumors e il piacere davvero di ritrovare tutti voi, cari amici del weekend di Radio Company. Sono Tanita Ferrari con Stefano Bosca in regia. Ciao Stefano, stai bene? Tutto ok? Noi adesso qui, amici, abbiamo proprio voglia di respirare un po' il mood della prossima estate che si avvicina. E di questo si parla un po' per quanto riguarda la musica, di quello che adesso ci racconterà Gaia, che è fuori con Bossa Nostra.
0: Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Buon pomeriggio, buon sabato con Radio Company e con la bellissima Dua Lipa. Insieme a Callum Turner hanno deciso che si sposeranno a Palermo. Potete soltanto immaginare la felicità dei palermitani, di tutti i siciliani. Approfittiamo per mandare un grande abbraccio a tutti voi. Grandi festeggiamenti la prima settimana di settembre, ma ne parleremo ancora senz'altro all'interno del nostro Company Maximum, ma anche domenica sera, ma insomma di questo magari vi racconto dopo. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: progetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio con Radio Company. Ricominciamo subito sui social ovunque. Non si è soltanto parlato di lui, ma si è proprio visto il momento in cui, per un gesto di rabbia, lui ha lanciato, durante un live che si è tenuto a Napoli lo scorso 30 aprile, ha buttato il microfono. Ci sono stati dei problemi tecnici e Tommaso Paradiso si è arrabbiato, ma si è reso conto subito di aver fatto una cosa che non doveva fare, proprio ha spalancato le braccia, ha messo la mano sul cuore, si è scusato con tutti quanti e poi insomma la festa è ricominciata, ma ci sono stati proprio degli oggettivi problemi tecnici che potete vedere sui social. Tommaso Paradiso, i romantici.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum, Lady Gaga e la collezione dedicata a Michael Jackson. Lady Gaga possiede una collezione di oggetti appartenuti a Michael Jackson, acquistati in parte nel 2012 durante un'asta. La raccolta include abiti di scena, guanti, costumi iconici legati alla carriera del re del pop. Lady Gaga ha spiegato che il suo obiettivo non è il semplice collezionismo, ma la conservazione di questi oggetti. Gli oggetti vengono custoditi in condizioni controllate per preservarne lo stato. Nel tempo Lady Gaga ha espresso anche l'intenzione di rendere questa collezione accessibile al pubblico come testimonianza dell'impatto culturale di Michael Jackson sulla storia della musica.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.

0: Radio Company.
1: Eccole qui, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Rilancia Madonna la dance con la sua nuova erede, l'ha definita così, e loro due insieme sono veramente bellissime. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti cari amici, buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: Company.
1: Massimo! Ciao a tutti, buon weekend, sei su Company. Ricominciamo con quello che maggiormente ascoltiamo, passiamo nel corso delle nostre giornate. Ripartiamo con lui che ha incominciato, diciamo, a farsi conoscere, a diventare famoso piano piano, ma in realtà lui è esploso nel 2022 e nel corso di questi pochi anni è diventato proprio famoso a livello internazionale. Cantante, produttore tedesco, Kamrad, Hug Yourself.
0: Company.
1: Massimo!

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo dei Coldplay. Vorrei salutare Paolo da Trieste, che mi ha scritto qualche giorno fa dicendomi questa cosa qua. Io faccio parte di quelli che dopo un concerto dei Coldplay non si sono più riprese. Io non mi sono più ripreso. E allora questa cosa qua ti farà felice, Paolo. Chris Martin ha confermato l'intenzione dei Coldplay di proseguire il tour iniziato nel 2022 con un'estensione fino al 2027. Questo è un grande progetto che prevede una pianificazione globale che prenda in considerazione anche l'Europa, ma anche l'Asia, l'Australia, l'Africa, le Americhe, combinando quindi grandi città e anche i mercati emergenti, in linea con la crescente domanda di concerti dal vivo che c'è. Sul piano artistico, lo show resterà basato su una produzione spettacolare nello stile Coldplay dal vivo e anche su una scaletta che unirà i brani più recenti, sai, ai grandi successi della band, mantenendo il format che ha caratterizzato l'attuale tournée. Ed è così, lo confermo anch'io, dopo un concerto dei Coldplay nulla è come prima per quanto riguarda i concerti dal vivo, perché quelle emozioni lì te le porti avanti veramente per tanto tempo. Un abbraccio a Paolo e a tutti gli amici di Trieste che ci ascoltano.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo. Su Company questo pomeriggio Elizabeth Taylor, Taylor Swift con noi, che ha voluto fare questo omaggio alla star del cinema del XX secolo. E all'interno del video, tra l'altro, ci sono delle scene tratte dai film di questa artista, di questa attrice strepitosa, insieme a delle sequenze dove c'è Taylor Swift in pubblico. Proprio una bella cosa, ha fatto un omaggio decisamente ben riuscito. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato con noi. Ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: capire Madame e Marrakesh insieme. Un saluto a Madame, che ha iniziato a scrivere i suoi testi quando aveva soltanto 16 anni e nel corso di pochi anni ha ricevuto molti premi prestigiosi, date importanti che ci daranno la possibilità di vederla dal vivo, di partecipare ad un evento, perché sono sempre molto intensi i concerti di Madame. Mi vengono in mente alcune date, non ora però, tra un po' di tempo, cioè lasciamo che passi l'estate, l'inizio dell'autunno, perché Madame torna in tournée a novembre. Alcune date che ricordo molto bene: Napoli, Roma e anche Firenze, se non sbaglio, anche Bologna, credo, sì. Ricominciamo tra poco, amici, anzi praticamente subito, con Selena Gomez.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Massimo! American Girls, Harry Styles e su Company in questo pomeriggio. Quanti rumors attorno a loro, attorno ad Harry e a Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz. Pare proprio che loro siano ufficialmente fidanzati, secondo tra l'altro quello che è stato riportato da una fonte, insomma, nota. Stiamo parlando di People. E sì, sono fidanzati, probabilmente hanno intenzione anche di sposarsi, davvero, non sto scherzando, ripeto, la fonte è People. Tra poco ripartiamo, buon pomeriggio, cari amici, buon weekend, sei su Company.
0: Company.
1: Massimo!
0: Spot! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti, buon sabato. Come sempre con tutta la musica più bella firmata Radio Company, noi siamo pronti per ricominciare. Lo facciamo subito con una collaborazione che vede insieme tre artiste, tre amiche, tre ragazze tra l'altro che si vogliono molto bene. Le signore sulle sedie, quando torno giù al mio paese. Questo è un po' il refrain, il ritornello di una canzone che secondo me sentiremo nei prossimi mesi parecchio, durante proprio l'estate calda. Serena Brancale, Levante e Delia, al mio

0: Radio Company.
1: Mancano pochi mesi, estate 2026, le date 14 e 15 luglio, stadio San Siro. Si tratta del primo ritorno nel nostro paese per Bruno Mars a distanza di quasi 10 anni. Ci sono biglietti in giro, ma neanche parlarne. Date un'occhiata, è tutto quanto non esaurito, stra esaurito ormai da una vita, amici. Questa è Radio Company, benvenuti, buon pomeriggio, una piccola pausa e poi ricominciamo, restate con noi.
2: Company.
3: Massimo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: buon sabato con Radio Company. Un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo con un artista che insomma si è portato a casa proprio delle belle soddisfazioni in questi mesi. Perché? Beh sì, lui è reduce dal grande successo di Tu mi piaci tanto. E tra l'altro da ieri è fuori il suo album intitolato Santissimo, e all'interno dell'album c'è Buona Domenica con noi, Saif.
1: Company.

0: Radio Company.
1: Su Company nel nostro sabato pomeriggio Jungle Carry On. Amici, ascoltateci con tutte le modalità possibili. Se sei qui soltanto da un attimo, allora utilizza i nostri social per conoscere Radio Company un pochino più da vicino. E poi attenzione, ti invito a scaricare l'app totalmente gratuita di Radio Company, che ti dà la possibilità proprio in tempo zero di essere connesso con noi. E poi c'è Streammo. Beh, se tu proprio non ce la fai, fa parte del tuo DNA addormentarti o viaggiare il pomeriggio, la mattina presto, notte fonda, viaggiare ascoltando podcast, allora ti consiglio di dare un'occhiata a Streammo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, che ti offre molti molti contenuti che trattano argomenti di vario genere, di varia natura. Ricominciamo tra qualche minuto, amici. Buon pomeriggio, sei su Company,
0: Company.
2: Massimo
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Smith con Niall Horan questo pomeriggio. Drive Safe su Company. Anch'io mi ritrovo all'interno di questo pezzo quando l'ascolto, perché penso sempre a chi si ritrova, chi trova un po' di pace, un po' di tregua in macchina viaggiando. È fantastico ascoltare la musica che ci piace, è un modo meraviglioso anche un po' per distaccarci dalle cose che ci creano magari anche qualche preoccupazione. Viaggia con noi, viaggia con Radio Company, noi ci siamo anche in occasione di questo lungo ponte, lungo weekend. Buon pomeriggio a tutti voi cari amici, questa è Company, ci fermiamo soltanto per un attimo, tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Fortissimi! L'iconica dance hit di Radio Company ti aspetta ogni sabato da

0: Ultimate Dance Hit, solo su Radio Company.
1: Go! Are you ready? Get this one time.
2: Go! Radio Company. Music Machine.
3: Precisi e puntuali nel sabato pomeriggio di Radio Company, apriamo un altro weekend, un altro sabato da vivere insieme come con Luca Bravi. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Tre canzoni che appartengono al passato e questo è il nostro Company Music Machine di questo pomeriggio, che apriamo con Francesca Michelin, almeno tu dal 2016, ancora un salto nel 2005 a ritrovare Neck con Lascia che io sia, e per chiudere dal 2005 ancora una bella canzone, quella di Cesare Cremonini, Marmellata 25.
2: Radio Company. Music Machine.

0: Music Machine.
1: Beh, anche questo pomeriggio abbiamo fatto un bellissimo salto nella musica più bella del passato. Abbiamo estratto tre belle canzoni. Dal 2016 riascoltata Francesca Michelin con Almeno Tu. Dal 2005 due belle canzoni, da prima Neck con Lascia Che Io Sia e poi Cesare Cremonini con Marmellata 25. Era tutto per il Company Music Machine. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana questa sera, qualche istante dopo le ore 20. E tra poco noi apriremo ufficialmente il Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

dicevamo, si torna in diretta live nel pomeriggio. Eccomi qui, eccomi qui, tranquilli. Company Planet fino alle 18, come con Luca Bravi, tanta bella musica anche oggi, anche due belle t-shirt da regalare, sì, due non quattro, non recuperiamo nulla, due t-shirt da regalare anche oggi, quindi 334 7191 061, se avete in mente una canzone che vorreste riascoltare del presente, o per meglio dire anche del passato, quindi un vero e proprio déjà vu, scrivete, richiedetecela. Intanto arriva subito la prima canzone di oggi.

0: Radio Company.
1: Radio Company. Company. Company. Company. Made with love.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Bene, il sabato pomeriggio, se avete voglia di richiedere una canzone del passato, la canzone che avete in mente, potete farlo tranquillissimamente. 334-71-91061, come già sta facendo qualche nostro amico, amica. E vi ricordo che tra non molto andremo anche a pescare uno dei vostri messaggi che accontenteremo con il riascolto della canzone, premieremo con la nostra t-shirt marchiata Radio Company. Adesso dobbiamo fermarci un istante, tra poco ritorneremo con due belle hit marchiate anni 90, quindi non andate perché tra poco si balla di brutto.
2: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334-7191-061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334-7191-061. Company Plane.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: E ritorna nel pomeriggio del sabato anche il Company Globetrotter. Giriamo il mondo alla ricerca di notizie più o meno strane. Oggi vi parlo di un'isola caraibica, perché ormai le isole con mari caraibici vengono prese d'assalto da turisti e passa davvero la voglia di andarci. Però c'è un'isola caraibica che resiste all'overtourism e si chiama Lord Howe Island e accoglie, pensate, solo 400 visitatori alla volta. Si trova tra l'Australia e la Nuova Zelanda, nel mare della Tasmania, e le sue spiagge sono incontaminate. Per combattere l'overtourism, le autorità locali hanno adottato uno stratagemma molto molto semplice. Da oltre 40 anni ci possono accedere solo 400 persone e pensate, ci sono solo anche 400 posti letto. Dal 1982 Lord Howe Island è anche patrimonio dell'UNESCO, così si è riusciti a proteggere l'isola da un eccessivo impatto ambientale. Per adesso le prenotazioni, come prevedibile, sono sold out fino alla fine del 2026 e poi per arrivarci i costi dei voli da Sydney sono alti, mai sotto i 500 euro solo per quella tratta. Insomma, proteggere i luoghi incontaminati, potremmo dire che si può.
1: Company Globetrotter.

Ancora in giro per il pianeta, adesso vi porto in Finlandia perché la città più sostenibile al mondo e per il secondo anno consecutivo Helsinki, la capitale della Finlandia e non ha rivali, premiata dal rapporto annuale del Global Destination Sustainability Index perché riesce a far convivere turismo, ambiente e le esigenze della comunità locale. Qualche esempio rispetto alle altre città analizzate: Helsinki ha quasi tutti gli hotel che dispongono di certificazioni ambientali, stesso copione per le altre imprese locali, ridurre l'impatto ecologico è la loro regola. I trasporti sono tutti green e comunque la popolazione preferisce spostarsi in bicicletta o al massimo a piedi, a tutto merito della presenza di piste ciclabili. La capitale finlandese è anche la città più pulita al mondo, aria e acqua sono tra le più pure d'Europa. Radio Co-

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E voilà, nel pomeriggio del sabato, come sempre accade intorno a quest'ora, ritorna anche la vostra musica preferita, quella che richiedete voi, con un semplicissimo messaggio WhatsApp al 334-7191-061. Protagonista questo pomeriggio della nostra lista è Lidia. Con lei ascolteremo Fulminacci con Stupida Sfortuna, poi ancora Samurai J con Ossessione e chiuderemo con Ultimo questa insensata voglia di te. Tre belle canzoni le ha scelte Lidia ed è protagonista del 3 per te.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le ascolti. Dobbiamo ringraziare Lidia. Questo pomeriggio è stata lei protagonista del 3 per te di Radio Company. Tre belle canzoni. Abbiamo iniziato con Fulminacci, Stupida Sfortuna. Poi ha chiesto anche di riascoltare Samurai J con Ossessione. Ha chiuso con Ultimo, con questa insensata voglia di te. Tre belle canzoni. Ringraziamo Lidia. Vi ricordo il prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. Nel frattempo, se avete voglia, scriveteci. È molto semplice, 334-7191-061, inviate la vostra lista, inviate il vostro 3 per te. A tra poco.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

il nuovo bellissimo singolo di Rocco Hunt per questa estate 2026. Bene, 9 di maggio del 2026, appunto, sempre in diretta nell'ultima parte di Company Planet con me, con Luca Bravi. L'occasione adesso al volo per fare gli auguri, tanti auguri di buon compleanno al caro Peppino per i suoi 17 anni. Ovviamente dallo staff di Radio Company, dai genitori, dalla sorella e dai parenti tutti, quindi auguri Peppino e mi raccomando alla grande. Bene, adesso invece la musica continua come al solito, lo sapete, ultima parte sempre molto musicale. Radio.

0: il ritorno di Angelina Germanotta. Beh, detto così, stiamo parlando di Lady Gaga, si intitola Runaway, questo nel sabato pomeriggio di Radio Company, vi ricordo, fino alle 18 con me, con Luca Bravi. Adesso il ritorno di una cosa molto bella, di una canzone molto bella che ci portiamo indietro da questo Sanremo, con Il dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Raffi Rosario e Bob Sinclair, questa la ricordiamo molto bella. Take Me Up, solo di Raffi Rosario, verso la fine degli anni 90.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E adesso per Ilenia, subitissimo, ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese. Ed Ilenia, la t-shirt Radio Company.
1: Company Déjà Vu.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Bentornati rapidissimamente anche questo 9 di maggio per salutarci, per ridarci appuntamento al prossimo weekend, quando sarà nuovamente tempo di Company Planet a partire dalle 16, sempre qui live in diretta con me, con Luca Bravi. Un saluto anche agli amici che ci ascolteranno nel weekend, nella replica del lunedì notte, per meglio dire, quindi weekend passato. Vi lascio con Mauro Tonello, la sua botta da 90. Alla prossima, ciao a tutti da Luca Bravi.
1: Company Planet.
2: Radio Company Time.

diretta il sabato sera, suona subito dopo le 18 con Mauro Tonello qui su Radio Company, puro suono anni 90 da ascoltare anche da ballare. Salve Agosto di Genica, partiamo da grande con gli F65 and Too Much of Heaven. Sentiamo anche Robbie Williams, la sua rock DJ, e Mano Negra, King Kong 5.

0: La versione originale è poi ripresa da molti altri artisti di King Kong 5 di Mano Negra, prima ancora Robbie Williams, Rock DJ, e abbiamo ritrovato anche i nostri cari amichetti gli F65 con Too Much of Heaven. Tra un po' risentiremo la voce di un personaggio italiano molto amato ed è Raff.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company. C come C Radio.

0: su Radio Company con Marotonello, pur suono anni 90, anche un po' italiano. In arrivo anche a Raff, la sua 2, subito dopo Diana King, la sua Ain't Nobody.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Con Elo Badi e Raff 2 è sempre molto piacevole sentire un po' i pezzi riempipista all'inizio di serata che si faceva abitualmente, in discoteca. Il nostro motore 90 ora suona Lighthouse Family con High, poi Lori Blue Boy con Remember Me.

0: con il brano mio, prima ancora Lighthouse Family and High, ci fermiamo, dopo torniamo con i Jade.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Botta da 90 suona su Radio Company con Mauro Tonello, pronti per sentire anche Jay, Don't Walk Away e Il Camosa su Here Comes the Half Stepper.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Separate, però ancora pezzo al quale sono particolarmente legato, bellissimo, di Jade con The Walk Away. Ora loro, il liquido o liquido con Narcotic e Spike and Respect.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Spike con la bellissima Respect e Liquido con Narcotic, e troppo gli ultimi di Botta 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cross con Dirty Bastard e Mia, questa Ghetto Superstar. Gran bel pezzo, chiudo questa puntata di Botta 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Ci sentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Spot.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È il One Love One Live del sabato, è il One Love One Live del 9 di maggio. Salve da parte mia, Stefano Conte. Sta per arrivare altra musica ed è quella che vi accompagna durante tutta la settimana, solo che oggi la sentite in sequenza una via l'altra, veramente. E partiamo con Gaia, il nuovo singolo si chiama Bossa Nostra. Gaia, che praticamente a poche settimane dall'appuntamento live di Milano, che la ricordiamo è stata protagonista nel mese di aprile a Milano con un concerto che è andato molto molto bene, adesso ha lanciato anche il videoclip di questo suo nuovo singolo che si chiama appunto Bossa Nostra, e quelli diciamo che ne sanno più di noi dicono che ha un po' così lo stile di Ornella Vanoni, è azzardato, lasciamo insomma che ci sia questo stile bossa nova, ma non citiamo artiste che sono veramente là nell'Olimpo, ci ascoltiamo invece con piacere questa Bossa Nostra. Tra l'altro ricordiamo che Gaia era stata ospite anche al Festival di Sanremo, per chi avesse perso le coordinate, con Levante, aveva cantato I Maschi nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Adesso però la riascoltiamo con

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Nico Santos con la sua All Time High, artista che sta funzionando alla grandissima con questo ultimo singolo, non solamente nei paesi dove è più amato, cioè praticamente in Germania e in Austria, ma anche si sta facendo conoscere in tutta Europa. Nico Santos, che sì, sarà protagonista dei concerti nei prossimi mesi, stiamo parlando comunque di autunno, perché le date sono previste in ottobre e novembre, però avete intuito, ovviamente essendo artista tedesco di Germania, il tour è previsto in Germania e in Austria. Stavo guardando infatti le date, non ce ne sono in Italia, c'è a Monaco, Amburgo, Berlino, Colonia, Oberhausen, è prevista, pensate, anche una data a Vienna, ma di Italia non se ne parla. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Di nuovo insieme in questo 9 di maggio, ancora una volta un saluto a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci ancora dell'ottima musica. In arrivo Taylor Swift con la sua Opalite. Continua la cavalcata di Taylor Swift, successo, sta funzionando in questo 2026. Ha vinto, pensate, 7 premi agli iHeart Radio Music Awards 2026. Il singolo Opalite è stato certificato disco di platino in Italia, artista dell'anno, miglior album pop, The Life of Showgirls. Insomma, sembra che stia andando alla grande. L'unica cosa che ha messo come veto Taylor Swift è quella che sta praticamente registrando, ha presentato una domanda, perché non è che sta, ha presentato una domanda per registrare il marchio della sua voce e immagine, pensate un po', probabilmente per proteggersi dall'uso dell'intelligenza artificiale. Si vocifera anche che stia preparando il nuovo singolo per la colonna sonora di Toy Story 5. Ce l'ascoltiamo, Taylor Swift, Opalite.

0: Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Annalisa con la sua canzone estiva, ma attenzione perché Annalisa sta finendo uno di quei tour che l'ha portata in giro per l'Italia, di grandissimo successo, ha dominato praticamente la primavera 2026 col Ma Noi Siamo Fuoco capitolo 2, tour primaverile, ha toccato Genova, Mantova, Pesaro, Torino, Firenze, Napoli e stasera chiude questa serie di concerti con l'appuntamento a Milano, attesissima perché insomma si parla di qualcosa come un tour iper scenografico con 14 ballerini, confermando che Annalisa è una delle protagoniste assolute del pop italiano. L'abbiamo risentita anche all'interno del One Love One Live del sabato. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
0: One Love One Live Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che...

0: si fanno ricordare. Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party, un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist, effetti speciali mozzafiato, un impianto audio video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura. One Love One Live che finisce qui. Era appuntamento, però attenzione, è rinnovato a domani, perché il One Love One Live ritorna sempre con me, Stefano Conte, e sempre con Stefano Bosca che mi accompagna dalle 18 alle 19, perché anticipiamo il tutto di un'ora per il One Love One Live della domenica, quello che noi ribattezziamo è il One Love One Live del rientro, per moltissimi che appunto ci ascoltano in macchina mentre rientrano da, perché no, una bellissima domenica. Spero che stiate con noi anche nel proseguio della nostra serata, quindi restate su Radio Company, perché c'è tantissima musica, perché ci sono un sacco di successi. L'augurio di trascorrere come sempre uno straordinario weekend. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack!
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Get this one time. Go!
5: Radio Company. Music Machine.
6: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company. Come sempre noi incominciamo a quest'ora un po' di tempo, lo viviamo insieme, trascorriamo un po' di tempo insieme. Stasera vi va? Ma posso essere da sola il sabato sera? Ma no, vicino a me c'è Gianluca Pacini.
7: Ciao bellissima Tanita, ciao ascoltatori.
6: Come stai? Tutto bene?
7: Alla grande.
6: Alla grande. Allora io vi racconto sempre che cosa indossa Gianluca Pacini il sabato sera. Stasera per noi ha una t-shirt color albicocca, molto così, molto, come posso dire, molto figa, posso dirlo. E poi ovviamente c'è la felpa di Radio Company, nera, molto black. Hai la barba un po' lunga, profumato, ma dove vai stasera?
7: Non lo so.
6: Non lo so. Amici, incominciamo subito così con Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che ci fa volare e ci fa ritrovare davvero dei grandi successi. Maroon 5, Misery, pubblicato nel 2010. Marina Rey, questa qua ragazzi la cantiamo tutti insieme stasera. Primavera, pubblicata nel 1997. Poi Dua Lipa, Love Again. Anno, dai che lo sai.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Get this one time.
4: Go.
5: Radio Company Music Machine. Oh.

0: Amici.
1: Amici, siete su Company. Stasera la nostra macchina del tempo ci ha regalato tre pezzi proprio belli e ci ha riportato anche un po' indietro nel tempo qua. 2021, Dua Lipa uscì con Love Again. E poi l'abbiamo cantata tutti insieme stasera, Marina Rei, Primavera, pubblicata nel 1997. Prima ancora Maroon 5, Misery, 2010.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
0: Radio Company Music Machine.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Eccoci, siamo pronti per ricominciare. Cari amici, benvenuti e buona serata. Che piacere salutare tutti voi, tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Chi sta già viaggiando, chi sta mangiando una cosa, chi si sta organizzando per trascorrere fuori casa questo sabato, chi ha un trolley pronto e magari parte in questo momento per star fuori fino magari a domani sera compresa, ma va bene così. Ma poi c'è anche chi lavora. Un grande abbraccio questa sera a tutti gli amici che ci stanno raccontando che insomma stanno lavorando. Siamo sempre in tanti a lavorare, cara Tanitia, e ti ascoltiamo. Grazie a tutti voi. E allora, che cosa facciamo adesso? Ricominciamo subito con lui. Sta attraversando un periodo meraviglioso. È fuori da ieri il suo album intitolato Santissimo, dopo il grande successo di Tu mi piaci tanto. E chi è? Bravi. Saif.

0: Radio Company.
1: Ci sono delle collaborazioni che ci hanno lasciato proprio senza fiato in queste ultime settimane, proprio per la consistenza dei contenuti, per le parole che escono da Madame, dalla sua voce così forte, così intense, così profonde. Ma Madame è una penna molto raffinata, per scrive dei testi fantastici, e ha iniziato a scrivere quando era proprio piccolina, attorno ai 15 anni. Qui insieme a Marrakesh volevo capire, questa è Radio Company, buona serata. Ricominciamo davvero tra pochissimo.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Company Disc.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Yeah!

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon sabato sera a tutti voi con Radio Company. È uscita una collaborazione, loro sono tre amiche, tre artiste molto molto brave che hanno deciso di realizzare un progetto insieme e c'è anche un po' di malinconia, un po' di nostalgia in tutto questo, soprattutto per chi si ricorda ancora le signore sedute sulla sedia. Questo succede in molti paesi ancora oggi, soprattutto d'estate quando fa caldo. Le signore si siedono sulla sedia e parlano tra di loro. Ed è questa un po' l'immagine che si sono portate nel cuore chi lascia il proprio paese dove questo ancora c'è e poi si allontana per questioni di lavoro e va a vivere magari in una grande città. Ci raccontano tutto questo Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
0: Ma

0: Radio Company.
1: Massimo! Samba, che combo, cari amici, l'energia del carnevale brasiliano con la produzione elettronica internazionale, con queste sonorità tra l'altro anche molto raffinate che insieme fanno una combo spaziale. Samba con noi, Karim Nas con Zico, ci fermiamo soltanto per qualche minuto davvero, poi ricominciamo. Buona serata a tutti voi e benvenuti, sei su Company.
0: Company.
1: Massimo! Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te.

0: Coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Company stasera. La nostra voglia di vacanza è praticamente appena incominciata. Saremo pronti a ricominciare tra pochissimo, sempre con queste sonorità che ci fanno venire voglia già di andare in vacanza. Tra poco qui su Company J Balvin con Willie William.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.

0: catch up su Company stasera. Loro sono tre sorelle, le sorelle Munoz, che diventarono molto molto famose 20 anni fa. Anzi, mi sento di dire che 20 anni dopo resta un'icona internazionale questo pezzo che abbiamo ritrovato in un'altra veste, ovviamente. Tra poco ricominciamo, amici. Buona serata a tutti voi, buon weekend, buon sabato sera con Radio Company.
1: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

amici, buona serata a tutti voi, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini e siamo qui e stiamo facendo anche questa considerazione. Quando si fa un viaggio non si torna mai come quando si è partiti, perché il viaggio ci trasforma alcune volte, in ogni caso ci cambia, lascia dentro di noi dei ricordi che poi portiamo qualche volta con noi proprio per tutto il resto della vita. È successo qualcosa del genere a questa ragazza molto giovane, a questa artista molto, molto giovane, inglese, lei si chiama Mick, Georgia Mick, ha scritto Fabulous in occasione di un viaggio che lei ha fatto a Los Angeles circa un anno fa, e lei ha dichiarato in un'intervista che ha rilasciato: quel viaggio mi ha cambiata molto molto in profondità, ed è così che ho scritto Fabulous.

0: detto me. Ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum oggi si è aggiunta una seconda data a Milano. Dopo il sold out immediato del 12 settembre 2026 all'ippodromo di San Siro a Milano, è stata annunciata una seconda e ultima data per il concerto evento di Guè e Marracash. Si terrà il prossimo 13 di settembre. L'evento celebra i 10 anni di Santeria con una performance speciale che ripercorrerà i brani realizzati insieme dai due artisti e anche la storia della loro collaborazione. Il cuore dello show sarà l'esecuzione integrale di Santeria, album simbolo del rap italiano contemporaneo che ha segnato un punto di svolta nella scena urban. Insomma, una doppia data che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'anno in Italia per quanto riguarda proprio questo tipo di sonorità.
0: I rumors di

0: Oceanica
1: Radio Company.
2: Oceanica Jovanotti con Merck and Cremont, che hanno dichiarato: noi siamo cresciuti con la musica di Lorenzo, con la musica di Jovanotti. Quindi riuscire a realizzare una collaborazione con lui per noi è stato meraviglioso, è una di quelle cose che desideravamo tanto, ma non eravamo ovviamente certi che questa cosa si potesse realizzare, perché per noi Merck and Cremont hanno detto queste cose, perché per noi Jovanotti è un mito. Ricominciamo tra poco. Buona serata amici, buon weekend, sei su Company
3: Radio Company Massimo. Spot.
4: Dance Music Award.
5: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie.
3: Company.
2: Buonasera, ciao, benvenuti a tutti voi a chi ascolta Radio Company, magari è un'attività, un locale dove c'è un po' di gente stasera che sta mangiando una cosa, bevendo una cosa con noi in sottofondo. Grazie davvero per scegliere Radio Company, per ascoltarci così, così tanti in tantissime località. Ci potete naturalmente seguire come sempre avete fatto in FM, ma anche in DAB ovviamente. Viaggiate con Radio Company ascoltandoci con questa modalità. Ricominciamo, festa la facciamo a quest'ora stasera, direi di sì. È tutto pronto per una collaborazione, loro insieme hanno realizzato Loco Loco.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, nei rumors di Company adesso un messaggio proprio bello. Bad Bunny invita a ignorare la negatività e a concentrarsi sull'amore. Durante uno show, stiamo parlando tra l'altro dello Spotify Billions Club che si è tenuto a Tokyo, Bad Bunny ha condiviso direttamente dal palco un messaggio rivolto ai fan e al pubblico globale. L'artista ha invitato a non farsi influenzare dalla negatività e dalle opinioni esterne, sottolineando l'importanza di restare concentrati sull'amore, su ciò che conta davvero nella vita. Il discorso, semplice ma molto diretto, ha rapidamente attirato l'attenzione online, diventando virale ovunque sui social. Il momento si è inserito all'interno dell'evento, come vi dicevo, Spotify Billions Club Live, dedicato agli artisti che hanno raggiunto miliardi di stream su Spotify, dove spesso anche noi ascoltiamo la musica che ci piace. Un intervento breve è stato il suo, breve ma che ha rafforzato ancora una volta il legame tra l'artista e la sua fan base, per così dire, internazionale, ok? Con questo messaggio che fa bene proprio a tutti, perché se lo dice lui, chiamatissimo, seguitissimo da milioni e milioni di persone, direi che è un messaggio positivo e che andrebbe seguito, uso il condizionale, anzi no, va seguito.
1: I rumors di Company Maximum Radio Company.

0: Radio Company.
1: Carol G su Company stasera con questo merengue che rende omaggio alla Repubblica Dominicana. Molto

0: ritmi tropicali, e ne abbiamo proprio un gran bisogno, un po' tutti noi, quantomeno di volare alto con la fantasia e di immaginarci lì in un posto tranquillo, sereno, con un mare proprio bello, già caldo, in vacanza. Ne abbiamo bisogno tutti, amici. Ricominciamo tra poco, buona serata a tutti voi, sei su Company
1: Radio Company Mazzimu. Spot
2: Dance Music Award.
3: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
4: C come Company, C come C Radio.

0: parti di noi.
1: Eccoci qui con Rocco Hunt, la più bella del mondo, ed è così che noi abbiamo raggiunto la nostra destinazione per stasera. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca! Vi lasciamo con l'appuntamento imperdibile del sabato sera. È tutto pronto per i fortissimi con Stefano Ferrari e Andrea Rossini. Ciao a tutti!
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sincere!
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
6: Esattamente ogni sabato notte qui a Radio Company, poi notte, sono le 22, non è che sia, diciamo sabato sera, Saturday night, c'è un nuovo appuntamento che dura due ore, va dalle 10 fino a mezzanotte con la nostra classifica dance ufficiale. Salve a tutti e bentrovati, benvenuti qui a Radio Company. Da me, da Stefano Ferrari, e l'avete sentito anche da Andrea Rossini, sarà lui a suonare i 40 pezzi che compongono la nostra dance chart, comprese le 5, e dico 5 nuove entrate di oggi. E attenzione, perché siamo pronti a cominciare, in realtà l'abbiamo già fatto, perché stiamo già sentendo da qualche istante in loop, a dire il vero, l'inizio della posizione numero 40, che coincide con la prima delle 5 nuove entrate di oggi. È un grande ritorno di un pezzo epico, Sfiller, Sophie Ellis Baxter, William Keys. C'è una nuova, nuovissima versione 2026 di Groove Jet.

perde 5 posizioni, scende alla 39 il progetto di Who, che tra l'altro ritroveremo in altri due progetti all'interno della nostra classifica, uno in qualità di co-producer e un altro invece tutto marchiato Who. Attenzione, posizione numero 38 che stiamo suonando da un po', è arrivato un bonifico in settimana, infatti diamo il bentornato, è la seconda nuova entrata di oggi al nostro Ale De Biasi, che insieme a Durante ci regala Non Me Diga Che No.

Up meno 4 oggi per Mogwai e Luciana, anche per lei vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Who, Luciana che ha prestato la voce ad un altro progetto che incontreremo più avanti nella nostra classifica. In ogni caso questo con Mogwai va ad occupare la posizione numero 37, assolutamente impicchiata, perde 15 posizioni, ma non è il pezzo che perde più posti fra tutti questa settimana, una ex numero 1 della nostra chart, proprio così, numero 36, progetto, eh sì, questa è Make My Day.

0: Era la posizione numero 35 dei fortissimi con David Guetta, Kiko, Oliver, Giacomotto, 11 posizioni in meno per Prayer questa settimana. E attenzione, perché alla posizione numero 34 andiamo a scoprire invece il pezzo che perde di più oggi nella nostra classifica. Perde 18 posizioni, è in classifica da un bel po' di tempo perché è un pezzo che ci ha regalato il Festival di Sanremo nella versione unofficial di Francesco Palla e Vince DJ. Alla 34 c'è Samurai J, Ossessione.
1: Numero 34.

0: Donde sta la discoteca?
1: È una domanda che ci facciamo in molti il sabato sera. Effettivamente, donde sta la discoteca? O comunque dovremmo metterlo al plurale. Donde stan las discotecas? Perché non ce ne sono più, ragazzi, ce ne sono pochissime. Meno 5 oggi per Benny Benassi, Tobias Gerard. La posizione è la numero 33. Alla 32 c'è la terza delle 5 nuove entrate di questa settimana, versione unofficial di Balzanelli, Dinaro e Michelle, di un pezzo che stiamo già passando nella versione originale nel nostro palinsesto normale. The Bosa, Magnetic.

0: pietra miliare per quel che riguarda la musica house commerciale degli anni 2000, quello di Deep Swing in the Music, rimane tutto uguale e si aggiunge ovviamente 26 in questa versione che oggi occupa la posizione numero 31. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company all'interno dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale. Bentornati insieme a Stefano Ferrari. Andrea Rossini sta già suonando la posizione numero 30, 15 posizioni in meno oggi per il progetto Crazy. Questa è Sunset in San Francisco.

È l'uomo che oramai tanti anni fa ci ha insegnato a pucciare le mani verso il cielo. Puccio Enza in the air. One Two Step è il titolo del progetto di Fed Legrand, che passa purtroppo oggi dalla posizione numero 19 alla 29 nei fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che vi sta suonando da qualche secondo la posizione numero 28, che è una new entry della scorsa settimana in salitissima. 11 posizioni in più oggi per il progetto Atiras, si intitola

Era la posizione numero 27, che coincide anche con la quarta, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana nella nostra speciale classifica dance. La 27 fanno il loro ingresso Max Millen, Simon Adams. Il pezzo si intitola Martin Dance. Ovviamente molti di voi avranno riconosciuto I'm So Crazy di Party One, il mitico pezzo di Sergione, che comunque piace ancora tanto riascoltare nelle serate Remember. New entry di 7 giorni fa, la 26, in salita di 11, James Hart. Questa è Out the Door.

Number 25, Frankie Risardo più 4 oggi con Shinjuku, è così che si intitola il progetto di Risardo che abbiamo appena sentito nei fortissimi, che poi sono sempre disponibili al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia si pronuncia Streamo, ma si scrive Streammo. Altra new entry di sabato scorso, in salita di 11 alla 24, è di SL e si intitola Activate.

All'epoca, stiamo parlando degli anni 90, fu un progetto molto innovativo, molto strano, molto particolare. In realtà diventa tutto molto molto radiofonico, molto commerciale. E questa nuova versione di Faithless, l'originale era God is a DJ, diventa New Religion. La voce è quella di Bebe Rexha, le posizioni perse oggi purtroppo sono 11, la posizione è la numero 23. Alla 22, ex numero 1 della nostra chart, che riguadagna ancora un posticino, Gordo, Rainier, Zonneveld, questa è Loco Loco. Number 22, numero 20.

0: Era la quinta nuova entrata, l'ultima, la più alta di questa settimana, la posizione numero 21. L'originale degli anni 80 era proprio dei Flirt, cioè, si intitolava proprio Passion. Si aggiunge Beltran e si aggiunge anche al titolo Are You Satisfied? Nei Fortissimi, che tornano tra poco. We'll be back soon on Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 9 maggio 2026, bentornati qui a Radio Company, inizia la seconda ora dei Fortissimi, entriamo nella top 20, stiamo già ascoltando, a dire il vero, la posizione numero 20, in salita di 10 posti, Odd Mob

Era la posizione numero 19 della nostra speciale Dance Chart qui a Radio Company. Damien Falls e Jordan Grace, 9 posizioni in meno per I Feel Love. Attenzione, sta per arrivare invece la posizione numero 18 dei fortissimi, dove troviamo il signor Lamborghini, eccolo qua, il signor Afrojack. Chissà perché non ha fatto nemmeno un pezzo insieme alla moglie, chissà perché. Ci sono con lui anche Lucas and Steve. Il pezzo che guadagna 6 posti oggi si intitola Control.

pistole cariche, signore e signori, in senso figurato. Ovviamente Loaded Gun più 5 per Seed questa settimana alla 17 dei Fortissimi, che trovate sempre in versione completa e aggiornata al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streammo, che si pronuncia Streammo, si scrive Streammo, e vi dà la possibilità di risentire le puntate della nostra Dance Chart. Numero 16, in discesa di 5 posti, ci sono J-Lo e lui David Guetta, questa è Save Me Tonight.

L'atmosfera è decisamente cupe per questa di Unknown, lo sconosciuto. Più 10 per una new entry di settimana scorsa che entrava alla 25, guadagna 10 posti, va alla 15. Loro sono

Butterfly, che si chiama appunto Butterfly 2026, guadagna un posto il progetto che coinvolge i proprietari originali del pezzo, cioè i Crazy Town, insieme a Dread Easy. La posizione è la numero 13 nei fortissimi. Alla 12 andiamo ad ospitare in discesa di tre posti, quindi fuori, appena fuori dalla top 10, una ex numero 1 della nostra chart. Sono Bob Sinclair e Kaisa, questa è I Can't Wait.

0: Lucky One, questo è il titolo del progetto di Ali Love, Vintage Culture e Max Styler, più 7 alla 11 della nostra speciale classifica dance, i fortissimi che ovviamente si ferma, adesso arrivano i consigli per gli acquisti.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati insieme a Stefano Ferrari e Andrea Rossini, questa è la nostra dance chart ufficiale qui a Radio Company, si chiama Fortissimi e va ogni sabato dalle 10, dalle 22 ovviamente, alla mezzanotte. Numero 10, in salita di 7 posti, remix di Rivaz per Mick e la sua Fabulous.

È sabato 9 maggio 2026. La buona notizia è che domani è il 10, è giorno di paga. La cattiva è che domani è domenica, quindi dovrete aspettare fino a lunedì. Allora, numero 9 nella nostra classifica, Buyart, Silk Frequency, più 4. Il pezzo si intitola Feel It. Alla numero 8, in discesa di un posto, uno dei pezzi sicuramente più allegri per quel che riguarda la nostra chart. Il nome è una garanzia, quello di Kungs. Con lui ci sono anche Boys Noise. Il pezzo è

molti progetti che potremmo definire House Remember, House Story, Free Your Mind. Questo è un altro degno rappresentante di questa categoria, Prospa e Clowny, che oggi è vero perdono due posizioni, scendono alla 7, ma sono stati anche molto in alto nella nostra chart, hanno sfiorato la posizione numero 1, che potrebbero sfiorare, forse centrare, staremo a vedere, coloro che stanno alla 6 e che oggi guadagnano due posizioni. Steve Angello, Layback Luke, Robin S, remix di Luke Alexander della mitica Show Me Love.

Show Me Love è il titolo del progetto di Federico Scavo, posizione numero 5 in discesa di due posti, non vi state sbagliando, effettivamente anche alla 6 il titolo del progetto era proprio Show Me Love, ma in quel caso stavamo parlando della nuova versione del grande successo di Robin S. Andiamo alla posizione numero 4 perché qualcuno ha attinto da Blue Monday dei New Order, hanno comunque fatto un buon lavoro, guadagnano due posti, Fezzo, Dub Dogs, Zork, Out

andare alla numero uno almeno per il momento, ma credo in maniera definitiva. In ogni caso, lo zio Armando, che poi è Armand Van Helden insieme a Ralphie e George Raid con la sua This Ain't Love, rimane ancora molto molto in alto nella nostra classifica. Alla posizione numero due invece della mitica Everybody Dance degli Chic, in salita di due posti Mark Knight e Who, questa è Clap Your Hands.

Number 2, in salita di due posti, Clap Your Hands per Mark Knight e Who, nei fortissimi che sono praticamente arrivati quasi alla fine. Esatto, è arrivato il momento di presentarvi la numero 1 di questa settimana, che non cambia, rimane tutto identico. Ed è incredibile perché sono tante le settimane per quelli che sono i nostri standard. 4, quarta settimana di fila, alla numero 1 per Another 54 Ultra, questa è Talk To You.

0: Ancora una volta number one, numero uno della nostra speciale classifica Dance, fortissimi qui a Radio Company, Another 54 Ultra con Talk to You, quarta settimana di fila a guardare tutti dall'alto verso il basso in una classifica, quella del 9, oramai 10 maggio 2026, che finisce qui. Come al solito vi rinnoviamo l'appuntamento per due ore di pura musica dance a sabato prossimo, quindi tra 7 giorni, meno 2 ore, sempre qui su Radio Company. Buonanotte intanto ad Andrea Rossini.
1: Buonanotte Ferrarino.
0: Grazie per essere stato qua, vi auguro buon weekend, divertitevi, ma ovviamente fate i bravi, e come sempre chiudo dicendo: io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: This is me, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come
0: come?
4: Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
4: Vabbè,
0: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
4: 20.
0: No, okay, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona il venerdì e poi sabato in versione Rewind, il nostro viaggio attraverso i successi mercati anni 90. Salve anche igienica la console, partiamo oggi con un grande classico della musica house, sto parlando di Show Me Love di Robin S. del 93 su etichetta Champion.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona ed ora la voce di Cissy Rogers per il progetto del Just Funk. Questa è Can We Live, era il 94 su Rock and Pause Record.

0: parte di Energia 90 di questa notte. Tra un po' torniamo con Boris Douglas.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Show. Questa Radio Company suona negli anni 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi mancati anni 90 con Mauro Tonello e DJ Nicola Console, dove risentiamo anche un gran pezzo con la voce di Naya Day per il progetto di Boris Douglas con Keep Pushing 95 su Peppermint Jam.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: di Daft Punk One More Time su Zomba Music.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Con i Datura ci fermiamo, tra poco torniamo con J-Lo.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonello, il venerdì e poi il sabato verso la Rewind, la DJ che la console, dove ripartiamo con Waiting for Tonight, la voce quella di J-Lo, Jennifer Lopez, su etichetta Columbia dal 1999.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Soul Provider, se ci fermiamo, piccola pausa, tra un po' i 20 Fingers.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua questa notte con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è di circa la console, i 20 Fingers and Sure Dick Man, 94 su etichetta Downtown.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: l'appuntamento, però attenzione, sarà lunedì mattina con botta da 90 e poi ci sentiamo anche nei vari appuntamenti durante il weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.